0: Radio One.
1: Radio One. One. Radio
2: One. Ciao, sono Vincenzo Schettini, da influencer spero di influenzare chi è alla guida. Non guardate il cellulare, niente video, chat social, anche i miei ovviamente, perché sentite qui.
3: Alla guida, l'uso del cellulare e il mancato rispetto delle regole uccidono.
2: Capito? Quando siete alla guida tutto può aspettare. Io vi aspetto senza problemi.
3: Niente distrazioni, guida e basta. Una campagna promossa da ANAS Gruppo FSI Italiane in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
4: Live from the Instigate Studios, the ultimate source for the art of dance music. Welcome to Protocol Radio by Nicky Romero.

0: Radio One. Check it out.
1: One. Che magnifica estate.
2: Quand je suis au calme, je voyage sans voyager. Avec ou sans toi. Et moi j'appelle ça vita lenta.
3: Se finisce l'amore come una canzone, finisce la festa. È colpa del cuore se non dico niente.

Su Radio One, l'estate è fatta di musica, divertimento, balla con noi. Ma non dimenticarti di loro. Una distrazione può essere fatale. Radio One ti consiglia, quando sei in auto, di controllare l'abitacolo. Qualche secondo in più può salvare una vita. Da Radio One, buona estate.

0: Radio One.
1: Sono le 4:03. Radio One.
2: Check it out.
3: One.
4: Che magnifica estate!

su Radio One. L'estate è fatta di musica, divertimento. Balla con noi. Ma non dimenticarti di loro. Una distrazione può essere fatale. Radio One ti consiglia, quando sei in auto, di controllare l'abitacolo. Qualche secondo in più può salvare una vita. Da Radio One, buona estate.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: su Radio One. L'estate è fatta di musica, divertimento. Balla con noi. Ma non dimenticarti di loro. Una distrazione può essere fatale. Radio One ti consiglia, quando sei in auto, di controllare l'abitacolo. Qualche secondo in più può salvare una vita. Da Radio One, buona estate.
1: I heard what you said, just as I was tasting freedom. Don't want the pills.

0: freedom.
1: Radio One. Check it out. One, one, one. Che magnifica estate.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: su Radio One. L'estate è fatta di musica, divertimento. Balla con noi. Ma non dimenticarti di loro. Una distrazione può essere fatale. Radio One ti consiglia, quando sei in auto, di controllare l'abitacolo. Qualche secondo in più può salvare una vita. Da Radio One, buona estate.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: www.radio1.it
1: www.radio1.it.
0: Radio 1 stupisce sempre.

su Radio One. L'estate è fatta di musica, divertimento. Balla con noi. Ma non dimenticarti di loro. Una distrazione può essere fatale. Radio One ti consiglia, quando sei in auto, di controllare l'abitacolo. Qualche secondo in più può salvare una vita. Da Radio One, buona estate.

0: Radio One.
1: Radio One.
0: Radio One.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi!
12: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
13: Quest'estate scopri come essere super.
14: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
15: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
16: Sei una piccola selvaggia, vero?
15: Non ci siamo ancora presentati.
13: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
17: Dal regista Christopher Nolan.
18: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
17: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
19: Andiamo!
17: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Radio One.
1: Meteo One.
2: Un saluto agli amici di Radio One da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Ci attende una domenica di bel tempo sulla Calabria, ormai dimenticato il breve passaggio instabile, quindi la situazione tornerà a essere improntata al bel tempo, con temperature che al momento sono in ripresa ma senza eccessi, mentre con la prossima settimana avremo ulteriore aumento delle temperature. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.

0: Noi di Radio One trasmettiamo le più belle canzoni di ieri e di oggi. Quelle che piacciono a te. Ascoltaci in FM o in streaming al sito radio1.it. Radio One, la radio del Tirreno.
1: Radio One. Sono le 7.

0: Panificio Graniti di Antonio Villano a Scalea, piazzale Pietro Nenni, di fronte la stazione ferroviaria. Al Panificio Graniti la bontà del pane dall'arte di saperlo fare. Pane casereccio, pane di segale, panini farciti, frese, freselle di segale senza lievito, pizze al taglio vari tipi, taralli, rustici e tante altre prelibatezze. Panificio Graniti di Antonio Villano a Scalea, piazzale Pietro Nenni, di fronte la stazione ferroviaria. Per informazioni 347-5376-284.
1: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio. New Song, New Hit.

su Radio One. L'estate è fatta di musica, divertimento. Balla con noi. Ma non dimenticarti di loro. Una distrazione può essere fatale. Radio One ti consiglia, quando sei in auto, di controllare l'abitacolo. Qualche secondo in più può salvare una vita. Da Radio One, buona estate.

0: Radio One.
1: Meteo One.
2: Un saluto agli amici di Radio One da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Ci attende una domenica di bel tempo sulla Calabria, ormai dimenticato il breve passaggio instabile, quindi la situazione tornerà a essere improntata al bel tempo, con temperature che al momento sono in ripresa ma senza eccessi, mentre con la prossima settimana avremo ulteriore aumento delle temperature. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
3: Quando si passa in via Fiume Lao a Scalea, il profumo del suo pane e dei suoi biscotti è così buono che oggi, come allora, è un vero invito al palato. Casa del pane di Salvatore Bernardo. La magia e l'arte di Salvatore Bernardo nel miscelare e plasmare farina e lievito danno vita a prodotti genuini, come un tempo. Tutte le sere, pane casereccio sempre caldo, panini, pizzette, focacce e tante altre delizie, che troverai solo alla Casa del Pane di Salvatore Bernardo in via Fiume Lao a Scalea.
4: Avete bisogno di prodotti specifici per l'agricoltura o il giardinaggio? AgriGarden a Scalea è la risposta giusta. AgriGarden è fornito di tutto quello che vi serve ed offre le giuste soluzioni selezionando piante, fiori e articoli da giardinaggio di altissima qualità e dall'autenticità garantita. Inoltre, mangimi e concimi. Da AgriGarden, vendita di prodotti apistici, tutto l'occorrente per l'apicoltore hobbista e professionale. AgriGarden in località Sant'Angelo a Scalea. Telefono 0985 920280. Tutto ciò che può esservi di aiuto per la creazione e la cura del vostro spazio verde.
0: Per la pubblicità su Radio One chiamaci allo 0985 90218 o 338 72 78 913.
5: One Radio.

www.radio1.it. www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

su Radio One. L'estate è fatta di musica, divertimento. Balla con noi. Ma non dimenticarti di loro. Una distrazione può essere fatale. Radio One ti consiglia, quando sei in auto, di controllare l'abitacolo. Qualche secondo in più può salvare una vita. Da Radio One, buona estate

0: Noi di Radio One trasmettiamo le più belle canzoni di ieri e di oggi. Quelle che piacciono a te. Ascoltaci in FM o in streaming al sito radio1.it. Radio One, la radio del Tirreno.
1: Radio One.

0: 8 e 3 minuti.
1: Anche in Calabria, a San Nicola Arcella, in località Profondiero, Arredo 4.0. Arredo 4.0 offre cucine componibili dei migliori marchi. Approfitta della promozione speciale in corso. In omaggio un piano cottura, un frigorifero o una lavastoviglie. Il personale qualificato sarà lieto di assistervi nella scelta dei materiali e del modello più adatto alle vostre esigenze. Le cucine sono uniche, proprio come chi le sceglie. Per informazioni 0985 20 815.
2: Radio 1 Live Festival. Concerti. Eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio 1 dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio 1 Live. Per la pubblicità su Radio 1 chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
0: Radio 1. Check it out. 1 1.

0: Radio One.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi!
3: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
14: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
16: Da Steven Spielberg.
15: Non riesco a capire, sono persone.
16: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
15: Cosa vuoi fare?
17: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
16: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Radio One.

0: Il Brigante, un marchio che è storia. Una storia costruita negli anni con grande passione, mettendo al primo posto sempre i propri clienti. Oggi Il Brigante arreda le vostre case dalla A alla Z. Inoltre arreda anche il tuo bar, il tuo ristorante, il tuo hotel, il tuo B&B ed il tuo Lido. Abbiamo tutto per tutti. Visita lo showroom nella zona industriale a Praia a Mare, 4.000 metri quadri di esposizione. Telefono 0985 72008. Email dalbrigante@tiscalinet.it o www.dalbrigante.com. Scegli chi con la sua storia ti assicura prodotti e servizi affidabili e di qualità.
1: Regalati un nuovo spazio protetto dalle intemperie, da vivere tutto l'anno. Scopri le pergotende consigliate da Dakar Tenda, strutture motorizzate, ideali per il giardino o il bordo piscina. Dakar Tenda è specializzata nella produzione di tende da sole ed arredo paratempotest, tende per interni e a rullo, tende ermetiche, teloni in PVC e chiusure in cristal. Inoltre, realizza insegne luminose, zanzariere, veneziane, porte a soffietto, box doccia e infissi in alluminio. Preventivi gratuiti entro 24 ore. Ci trovi a Scalea, in Contrada Sant'Angelo, zona industriale, vecchia fornace. Per maggiori informazioni chiamalo 0985 42702 oppure al 331 819 8300.
2: Per la pubblicità su Radio One chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: One Radio. New song, new hit.
4: ¿Tú sabes qué cosa es el tacatá? ¿Te gusta el tacatá? A mí me gusta cuando las mamitas hacen tacatá.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: Radio One.
1: Meteo One.
2: Un saluto agli amici di Radio One da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Ci attende una domenica di bel tempo sulla Calabria, ormai dimenticato il breve passaggio instabile, quindi la situazione tornerà a essere improntata al bel tempo, con temperature che al momento sono in ripresa ma senza eccessi, mentre con la prossima settimana avremo ulteriore aumento delle temperature. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
3: La società agricola Valle Lao a Scalea, strada statale 18, nei pressi del fiume Lao, offre a tutti coloro che desiderano mangiare prodotti freschi e di stagione una vasta selezione di frutta e verdura a chilometro zero. Prodotti tipici calabresi realizzati nella propria azienda. La società agricola Valle Lao vi invita a visitare il nuovo reparto macelleria, fornito di carne proveniente dai propri allevamenti, assicurandovi una qualità maggiore del prodotto. La salumeria è fornita dei propri salumi artigianali. Inoltre si possono gustare piatti tipici calabresi. Società Agricola Valle Lao a Scalea, strada statale 18 nei pressi del fiume Lao. Telefono 327-2270-193. La qualità del chilometro zero al costo giusto nel posto giusto.
4: Prenota la revisione della tua auto in un centro di fiducia, dove al servizio del cliente vengono garantite efficienza e professionalità. Revisioni SRL di Vavalà da 26 anni e sicurezza per gli automobilisti. Si effettuano revisioni su auto, moto e motocarri. Revisioni SRL di Vavalà ricorda agli automobilisti che tutti i veicoli di prima immatricolazione scadono dopo 4 anni e le successive ogni 2 anni. La revisione auto è fondamentale per la sicurezza in strada. Lasciati seguire da Revisioni SRL di Vavalà in via Lauro 317 a Scalea. Telefono 0985 9207 14. Revisioni SRL di Vavalà dal lunedì al venerdì orario commerciale, mentre il sabato fino alle ore 13, chiuso la domenica.
3: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920896. Cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
0: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
5: One Radio. News.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che vi augurano, con i loro consigli, una buona domenica. Ariete, novità lavorative in arrivo, insieme a maggiori responsabilità. Siate sicuri di voi e delle vostre capacità. La vostra determinazione e il vostro impegno saranno premiati. Toro, giornate turbolente al lavoro. Non accettate passivamente tutto ciò che vi viene proposto. Le relazioni di coppia durature saranno favorite. È importante mantenere la calma e fare scelte ponderate. Gemelli, potreste trovarvi oggi di fronte ad un bivio. Adattatevi alle novità e non rimanete fermi sulle vostre convinzioni. Osate nella vita e non abbiate paura di uscire dalla vostra zona di comfort. Cancro, partecipate di più in amore e anche in famiglia. Al lavoro mostratevi creativi e approfittate delle opportunità che si presentano. La vostra originalità e il vostro spirito innovativo saranno apprezzati. Leone, se siete indecisi, lasciate che sia il cuore a guidarvi. Al lavoro è importante rimanere vigili. Fidatevi del vostro istinto e non abbiate paura di prendere decisioni audaci. Vergine, ampliate i vostri orizzonti e non perdete tempo in chiacchiere. Siate risoluti e determinati nel lavoro e ascoltate di più il cuore in amore. L'apertura mentale e la determinazione vi porteranno lontano. Bilancia. Situazioni irrisolte in amore potrebbero crearvi qualche difficoltà. Focalizzatevi sui vostri obiettivi e non soffermatevi troppo sul passato. È importante guardare avanti e lavorare su ciò che potete controllare. Scorpione. Le stelle vi consigliano di essere più collaborativi. Evitate di restare rigidi nelle vostre posizioni e considerate punti di vista diversi. La flessibilità e l'apertura mentale vi aiuteranno a superare eventuali conflitti. Sagittario, nuove dinamiche nei rapporti interpersonali sono in arrivo. Nel lavoro potreste attraversare momenti di stasi, ma non preoccupatevi. Presto arriveranno delle riprese. Rimanete pazienti e aperti ai cambiamenti che si presenteranno. Capricorno, prestate attenzione alle discussioni al lavoro. È meglio non contraddire il superiore o qualche collega nevrotico. Resistete, perché nel pomeriggio già vi sentirete molto meglio e le vostre idee saranno più chiare. Acquario, se dovete sistemare i conti o pagare delle bollette, organizzatevi in anticipo per evitare complicazioni nei prossimi giorni. In questo periodo siete molto passionali e i cuori solitari potrebbero incontrare qualcuno con cui approfondire una certa conoscenza. Pesci, investite le vostre energie soprattutto nelle prime ore della giornata. Possibili indisposizioni. Forse soffrite di mal di testa o dolori articolari a causa dello stress, oppure di pressione bassa per il caldo. Prendetevi cura di corpo e mente e riposate. Oggi vi saluto con le parole di Camillo Benso, conte di Cavour. La libertà non è dono gratuito. Essa si conquista con sacrificio e intelligenza. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Estate. Radio One. Firma la tua estate.

Tu che sembravi così sincera, eri brava a nascondere i tradimenti, a non farti leggere i lineamenti.

0: La VMG a Scalea, nella zona industriale in contrada La Bruca, si occupa della vendita di carta e prodotti monouso all'ingrosso e al dettaglio, per ogni tipologia di attività e settore: carta per alimenti, piatti e bicchieri, scatole per pizze da trasporto, tovaglie, tovaglioli, articoli per ristoranti, pizzerie, bar e lidi balneari, prodotti biocompostabili. Alla VMG vasta gamma di detergenti sgrassanti e sanificanti per aziende alimentari, cucine professionali, lavanderie, autolavaggi, uffici e strutture sanitarie. Consegna a domicilio. West Management Group, a Scalea, zona industriale in contrada La Bruca. Telefono 334 7124 042. Preventivi su richiesta.
1: Radio One Live Festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One Live. Per la pubblicità su Radio One chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio News

0: La Johanna.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Noi di Radio One trasmettiamo le più belle canzoni di ieri e di oggi. Quelle che piacciono a te. Ascoltaci in FM o in streaming al sito radio1.it. Radio One, la radio del Tirreno.
1: Radio One.
2: Radio One Giornale.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Donald Trump celebra l'America dei 250 anni, la nazione più straordinaria mai esistita. A Washington il presidente esalta un paese che assicura sta meglio che in qualsiasi altro momento della sua storia. La parata del 4 luglio cancellata per il caldo, il National Mall evacuato per temporale. Poi il discorso e lo spettacolo dei fuochi d'artificio per l'Independence Day. La corrispondente dagli Stati Uniti.
4: La nazione più straordinaria mai esistita sulla faccia della Terra. Donald Trump ha dovuto aspettare che il cielo concedesse una tregua prima di pronunciare il discorso con cui ha impresso il suo marchio sulle celebrazioni per i 250 anni dell'indipendenza americana. Oggi stiamo meglio che in qualsiasi altro momento della nostra storia, ha assicurato. La giornata era cominciata con una rinuncia pesante, la National Independence Day Parade cancellata per il caldo estremo. Nel pomeriggio poi la pioggia, il Secret Service ha ordinato l'evacuazione del mall e migliaia di persone hanno cercato riparo nei musei e negli edifici federali. Dopo una lunga attesa i cancelli sono stati riaperti e il presidente ha raggiunto il palco. Nel suo discorso ha celebrato la forza, la libertà e l'eccezionalismo americano, esaltando l'economia, la potenza militare e le radici cristiane della nazione. Poi lo spettacolo, 850 mila effetti pirotecnici hanno illuminato il Lincoln Memorial, il Washington Monument e il profilo della capitale. Il più grande show di fuochi d'artificio mai organizzato a Washington. Da Washington, Manuela Cavalieri.
3: Messaggi di saluto per il 4 luglio da tutto il mondo. Significativa anche la telefonata del presidente russo Putin, che ha dichiarato la disponibilità di Mosca a una soluzione diplomatica del conflitto con Kiev, alle condizioni definite ben note. C'è una prospettiva concreta per la fine della guerra, ha detto in un'altra telefonata al tycoon lo stesso leader ucraino Zelensky. Formula 1 e tennis, italiani in evidenza in Inghilterra. Silverstone, Antonelli si prende pole sprint a Wimbledon. Cobolli e Paolini vanno agli ottavi. Ai mondiali di calcio il primo quarto di finale sarà Francia-Marocco. Gerardo De Vivo.
5: Prima la sprint, poi la pole, chi mi piglia tutto. Nella gara veloce il bolognese della Mercedes lascia la sua firma a metà dei 17 giri in programma con un secco sorpasso su Hamilton, che chiude secondo davanti a Norris, Russell e Leclerc. Il leader del mondiale guadagna così punti sui rivali che oggi saranno dietro di lui nella griglia di partenza del Gran Premio di Gran Bretagna. 73 anni dopo il mitico Alberto Ascari, Antonelli riporta il tricolore in pole a Silverstone. Bene le Ferrari, seconda e terza in griglia con Leclerc ed Hamilton. Quarto al via Russell con l'altra Mercedes. Da Silverstone a Wimbledon per il sabato in chiaroscuro degli azzurri, KO Sonego con Fritz e Berrettini al quinto set con Dimitrov. Bene Cobolli che batte in rimonta al quinto set Kachanov e accede agli ottavi, che oggi vedono Jannik Sinner contro il giapponese Mochizuki. Ottavi centrati tra le donne da Jasmine Paolini, che liquida in due set Saccari. Ed è agli ottavi anche il mondiale di calcio. La Francia fatica contro il Paraguay ma vince 1-0 con un rigore di Mbappé. Nei quarti e affronterà il Marocco, avanti con un netto 3-0 sul Canada.
3: E per questa edizione è tutto, a più tardi.
6: Avete bisogno di prodotti specifici per l'agricoltura o il giardinaggio? AgriGarden Ascalea è la risposta giusta. AgriGarden è fornito di tutto quello che vi serve ed offre le giuste soluzioni selezionando piante, fiori e articoli da giardinaggio di altissima qualità e dall'autenticità garantita. Inoltre, mangimi e concimi. Da AgriGarden, vendita di prodotti apistici, tutto l'occorrente per l'apicoltore hobbista e professionale. AgriGarden in località Sant'Angelo a Ascalea. Telefono 0985 92 0280. Tutto ciò che può esservi di aiuto per la creazione e la cura del vostro spazio verde.
2: Ascalea, ristorante Tarì, nella suggestiva cornice del centro storico, in una location completamente rinnovata dal design elegante e ricercato. Il personale del ristorante Tarì saprà consigliarvi i gustosi piatti proposti dallo chef. Oltre ai sapori della tipica cucina locale, semplice e prelibata, il pesce fresco è protagonista indiscusso. Il ristorante Tarì vi aspetta nel centro storico di Scalea, Piazza Maggiore De Palma. Si consiglia la prenotazione 0985 91777. Presenti sui social.

0: gira.
1: DJ Marco Toto, ogni sabato alle 21 su Radio One.
2: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: Radio One presenta Accadde Oggi, i fatti del giorno nella storia, in collaborazione con accaddeoggi.it.
4: Buona domenica 5 luglio 2026. La Chiesa ricorda Sant'Antonio Maria Zaccaria. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio di oggi, al bisogno si conosce l'amico, mette in evidenza che la vera amicizia è sempre disinteressata e si manifesta proprio quando sarebbe più facile dileguarsi. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1687 Isaac Newton rendeva pubblico il suo Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, il trattato in cui aveva formulato le leggi di dinamica e gravitazione universale. Nel 1810 a Bologna si inaugurava il teatro all'aperto Arena del Sole, realizzato su un'area appartenuta al convento delle suore domenicane. Nel 1928 Carlo Del Prete e Arturo Ferrarin conquistavano il primato mondiale di distanza in volo in linea retta, 7.188 km da Montecelio vicino Roma al Brasile in 49 ore e 19 minuti. E 80 anni fa, nel 1946, esordiva a Parigi il costume da bagno a due pezzi, a cui l'ideatore Louis Réard aveva dato il nome di bikini come l'atollo di sperimentazione della bomba atomica. Nel 1969 Mariano Rumor raggiungeva il presidente italiano Giuseppe Saragat per rassegnare le dimissioni del suo governo. Nel 1975, battendo Jimmy Connors, Arthur Ashe diventava il primo atleta di colore a vincere il torneo tennistico di Wimbledon. Nel 1982 a Barcellona l'Italia conquistava l'accesso alle semifinali dei mondiali di calcio in Spagna, battendo il Brasile per 3-2 grazie ai tre gol segnati da Paolo Rossi. Nel 1994, con il nome di Kadabra, Jeff Bezos inaugurava a Seattle il sito internet per la vendita di libri, che in seguito sarebbe diventato Amazon. 30 anni fa, nel 1996, a Edimburgo nasceva la pecora Dolly, il primo mammifero clonato da una cellula somatica. E 10 anni fa, nel 2016, dopo 5 anni di viaggio, la sonda spaziale Juno entrava nell'orbita del pianeta Giove. Sono nati il 5 luglio, nel 1854 l'architetto del Vittoriano Giuseppe Sacconi, nel 1909 il regista TV Anton Giulio Maiano, nel 1911 l'ex presidente francese Georges Pompidou e nel 1947 l'autore e conduttore televisivo Giancarlo Magalli. E poi i calciatori Gianfranco Zola, nel 1966, quindi oggi sessantenne, e il campione mondiale Alberto Gilardino, nel 1982, i giornalisti TV Angelo Machiavello, nel 1961, e Milo Infante, nel 1968, e la ginnasta oro mondiale Carlotta Giovannini, nata in questo giorno nel 1990. Ultima segnalazione per il 5 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani, un saluto da Francesco Cataldo.

su Radio One. L'estate è fatta di musica, divertimento. Balla con noi. Ma non dimenticarti di loro. Una distrazione può essere fatale. Radio One ti consiglia, quando sei in auto, di controllare l'abitacolo. Qualche secondo in più può salvare una vita. Da Radio One, buona estate.

0: Rendi più dolci i tuoi momenti nel modo più originale. Mary Lou, fragranti bontà pronte a stuzzicare il tuo palato. Sempre. Pasticceria, specialità dolci al cedro. Tutto fuso in un binomio di qualità e cortesia che fanno di Mary Lou una garanzia. Mary Lou, a Scalea, in via Tommaso Campanella 58. Info 0985 27 21 08. Mary Lou, addolcisciti la vita.
1: Da Living Interior Design, corso Mediterraneo 475 a Scalea, troverete cucine belle, comode e personalizzate. Divani e sofà, soluzioni giorno e notte, camerette, Living Interior Design. Corso Mediterraneo 475 a Scalea.
2: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: One Radio. New song, new hit.

0: Radio One.
1: Check it out. One, one, one.
0: Che magnifica estate.
2: Un minuto con la dottoressa Vanessa Santoro, psicologa e neuropsicologa.
3: Buongiorno agli ascoltatori di Radio One. Oggi voglio parlare dell'ansia, ma specificare soprattutto che l'ansia non è debolezza, ma bensì un segnale. Molte persone magari si colpevolizzano per provare ansia, come se fosse un fallimento personale, ma l'ansia non è affatto un difetto da nascondere o una nemica da combattere. L'ansia ci comunica qualcosa, ci avvisa che stiamo vivendo qualcosa che ci preoccupa, che ci fa sentire sotto pressione, magari fuori controllo. È il modo in cui il corpo e la mente ci dicono: fermati un attimo, ascoltati, qualcosa ha bisogno della tua attenzione, qualcosa ha bisogno di essere guardata e qualcosa ha bisogno di essere compresa. Non possiamo semplicemente spegnere l'ansia, però possiamo anche imparare ad accoglierla e gestirla senza giudizio. Possiamo magari domandarci: come mi sta, cosa mi sta dicendo, da dove nasce questa tensione? Spesso già dare un nome a ciò che proviamo è il primo passo da fare, è il primo passo importante. Ascoltarsi è il primo atto di cura. E con questo vi auguro buona continuazione di ascolto su Radio One dalla dottoressa Santoro. A presto.
2: Un minuto con la dottoressa Vanessa Santoro, centro clinico La Mia Psiche. Riceve a Fuscaldo Marina in Via Maggiore Alfonso Vaccari 107. Contatti al 327-0269-936.
1: Radio One.

0: Radio One.
1: Meteo One.
2: Un saluto agli amici di Radio One da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Ci attende una domenica di bel tempo sulla Calabria, ormai dimenticato il breve passaggio instabile, quindi la situazione tornerà a essere improntata al bel tempo, con temperature che al momento sono in ripresa ma senza eccessi, mentre con la prossima settimana avremo ulteriore aumento delle temperature. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
3: Panificio Graniti di Antonio Villano a Scalea, piazzale Pietro Nenni, di fronte la stazione ferroviaria. Al Panificio Graniti la bontà del pane dall'arte di saperlo fare. Pane casereccio, pane di segale, panini farciti, frese, freselle di segale senza lievito, pizze al taglio vari tipi, taralli, rustici e tante altre prelibatezze. Panificio Graniti di Antonio Villano a Scalea, piazzale Pietro Nenni, di fronte la stazione ferroviaria. Per informazioni 347 5376 284. Anche in Calabria a San Nicola Arcella, in località Profondiero, Arredo 4.0. Arredo 4.0 offre cucine componibili dei migliori marchi. Approfitta della promozione speciale in corso. In omaggio un piano cottura, un frigorifero o una lavastoviglie. Il personale qualificato sarà lieto di assistervi nella scelta dei materiali e del modello più adatto alle vostre esigenze. Le cucine sono uniche, proprio come chi le sceglie. Per informazioni 0985 20 815. Avete voglia di gustare piatti fortemente legati alla tradizione calabrese? Allora il posto ideale è Trattoria Il Gallo Bianco, località Sant'Angelo a Scalea. Alla Trattoria Il Gallo Bianco, cucina ricca di sapore e di gustose sorprese che appagheranno il vostro palato, come i fusilli al sugo di capra, il pollo alla cacciatora, la porchetta e le polpette da assaporare in un ambiente unico e semplice, immerso nella campagna. Trattoria Il Gallo Bianco, solo prodotti freschi, dal sapore unico. Località Sant'Angelo a Scalea, telefono 373-5490-891 oppure 393-5791-566.
4: Ciao, sono Francesco Fratto. Ogni giovedì e domenica alle ore 17 vi accompagno sulle frequenze di Radio One per un viaggio musicale unico tra i grandi classici che hanno segnato la storia della musica. Timeless Music non è soltanto musica, è anche uno spazio di riflessione, di ricordi, di dialogo. Ogni settimana affronteremo insieme un argomento capace di toccare il cuore e la mente. Vi aspetto ogni giovedì e domenica alle ore 17 su Radio One. Mi raccomando.
0: Radio One, live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
5: One Radio. New song, new hit.

0: Il Brigante, un marchio che è storia. Una storia costruita negli anni con grande passione, mettendo al primo posto sempre i propri clienti. Oggi Il Brigante arreda le vostre case dalla A alla Z. Inoltre arreda anche il tuo bar, il tuo ristorante, il tuo hotel, il tuo B&B ed il tuo Lido. Abbiamo tutto per tutti. Visita lo showroom nella zona industriale a Praia a Mare, 4.000 metri quadri di esposizione. Telefono 0985 72008. Email dalbrigante@tiscalinet.it o www.dalbrigante.com. Scegli chi con la sua storia ti assicura prodotti e servizi affidabili e di qualità.
1: Regalati un nuovo spazio protetto dalle intemperie, da vivere tutto l'anno. Scoprile per bevande consigliate da Dakar Tenda, strutture motorizzate, ideali per il giardino o il bordo piscina. Dakar Tenda è specializzata nella produzione di tende da sole e d'arredo paratempotest, tende per interni e a rullo, tende ermetiche, teloni in PVC e chiusure in cristal. Inoltre, realizza insegne luminose, zanzariere, veneziane, porte a soffietto, box doccia e infissi in alluminio. Preventivi gratuiti entro 24 ore. Ci trovi a Scalea, in Contrada Santa Angelo, zona industriale, vecchia fornace. Per maggiori informazioni chiamalo 0985 42702 oppure al 331 819 8300.
2: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920896. Cellulare 30896. Cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare.

0: su Radio One. L'estate è fatta di musica, divertimento. Balla con noi. Ma non dimenticarti di loro. Una distrazione può essere fatale. Radio One ti consiglia, quando sei in auto, di controllare l'abitacolo. Qualche secondo in più può salvare una vita. Da Radio One, buona estate.
1: I heard what you said, just as I was tasting freedom. Don't want the pills.

0: Noi di Radio One trasmettiamo le più belle canzoni di ieri e di oggi. Quelle che piacciono a te. Ascoltaci in FM o in streaming al sito radio1one.it. Radio One, la radio del Tirreno.
1: Radio One.
2: Radio One Giornale.
3: Buongiorno da Alessandro Cisiling. Siamo più forti, sicuri e ricchi che mai, scandisce Donald Trump dal National Mall di Washington per il 250esimo anniversario dell'indipendenza, rivendicando tra l'altro di aver sconfitto Venezuela e Iran e asserendo che l'America non sarà mai comunista. Un discorso di 35 minuti nella culla dei fondatori degli Stati Uniti, che peraltro per un sondaggio Gallup secondo il 77% degli americani sarebbero oggi delusi. Messaggi di saluto da tutto il mondo per il presidente Mattarella. Il valori del 1776 sono patrimonio dei popoli liberi e la tutela dello Stato di diritto è pilastro delle nostre democrazie. Il ministro degli esteri italiani, presente a Villa Taverna a Roma per i tradizionali festeggiamenti del 4 luglio, ha sottolineato i rapporti di solida amicizia tra i due paesi. A Teheran, secondo giorno di commiato in memoria della guida suprema Ali Khamenei, ucciso lo scorso febbraio nel raid israelo-americano che ha dato inizio al conflitto e in cui morirono anche 4 membri della sua famiglia. Presenti nella folla adunata nei pressi della grande moschea, 3 figli, ma non Mojtaba, il suo successore. Domani è prevista la cerimonia solenne, una processione nella capitale, giovedì la tumulazione nella località di origine. Giornata di passione per chi viaggia in aereo oggi per una serie di scioperi che potrebbero creare disagi, cancellazioni e ritardi. Da mezzanotte è in corso l'agitazione di 24 ore indetta dal sindacato CUB contro il mancato rinnovo del contratto nazionale. A questo si aggiungono uno sciopero di 24 ore proclamato dai sindacati confederali e dall'USB interno alla compagnia aerea EasyJet e altri scioperi in diversi aeroporti. L'ENAC, Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, assicura che sono garantiti voli nelle fasce orarie protette. Mondiali di calcio, il primo quarto di finale sarà Francia e Marocco. I transalpini hanno superato a fatica il Paraguay 1-0 con rigore di Mbappé. Gli africani hanno battuto 3-0 il Canada. Stasera altri 2 ottavi, alle 22 Brasile e Norvegia, alle 2 Messico e Inghilterra. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Prenota la revisione della tua auto in un centro di fiducia, dove al servizio del cliente vengono garantite efficienza e professionalità. Revisioni SRL di Vavalà da 26 anni e sicurezza per gli automobilisti. Si effettuano revisioni su auto, moto e motocarri. Revisioni SRL di Vavalà ricorda agli automobilisti che tutti i veicoli di prima immatricolazione scadono dopo 4 anni e le successive ogni 2 anni. La revisione auto è fondamentale per la sicurezza in strada. Lasciati seguire da Revisioni SRL di Vavalà in via Lauro 317 a Scalea. Telefono 0985 9207 14. Revisioni SRL di Vavalà dal lunedì al venerdì orario commerciale, mentre il sabato fino alle ore 13. Chiuso la domenica.
1: Quando si passa in via Fiume Lao a Scalea, il profumo del suo pane e dei suoi biscotti è così buono che oggi, come allora, è un vero invito al palato. Casa del pane di Salvatore Bernardo. La magia e l'arte di Salvatore Bernardo nel miscelare e plasmare farina e lievito danno vita a prodotti genuini, come un tempo. Tutte le sere, pane casereccio sempre caldo, panini, pizzette, focacce e tante altre delizie, che troverai solo alla Casa del Pane di Salvatore Bernardo in via Fiume Lao. A Scalea.
2: Radio One Live Festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One Live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913. Radio One. Radio
3: One. Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Radio One.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: I Minion sono tornati!
15: Il film su come conquistarono Hollywood.
16: Pignata, carbonara, lasagna.
15: E rischiarono di perdere il pianeta.
17: Hai scritto un film di mostri?
18: Io conosco il mostro perfetto per voi!
15: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Digita www.radio11.it. www.radio11.it. Radio One stupisce sempre.

0: La VMG Ascalea, nella zona industriale in Contrada La Bruca, si occupa della vendita di carta e prodotti monouso all'ingrosso e al dettaglio, per ogni tipologia di attività e settore: carta per alimenti, piatti e bicchieri, scatole per pizze da trasporto, tovaglie, tovaglioli, articoli per ristoranti, pizzerie, bar e lidi balneari, prodotti biocompostabili. Alla VMG vasta gamma di detergenti sgrassanti e sanificanti per aziende alimentari, cucine professionali, lavanderie, autolavaggi, uffici e strutture sanitarie. Consegna a domicilio. West Management Group, Ascalea, zona industriale in Contrada La Bruca. Telefono 334 7124 042. Preventivi su richiesta. La società agricola Valle Lao a Ascalea, strada statale 18, nei pressi del fiume Lao, offre a tutti coloro che desiderano mangiare prodotti freschi e di stagione una vasta selezione di frutta e verdura a chilometro zero. Prodotti tipici calabresi realizzati nella propria azienda. La società agricola Valle Lao vi invita a visitare il nuovo reparto macelleria, fornito di carne proveniente dai propri allevamenti, assicurandovi una qualità maggiore del prodotto. La salumeria è fornita dei propri salumi artigianali. Inoltre si possono gustare piatti tipici calabresi. Società Agricola Valle Lao a Ascalea, strada statale 18 nei pressi del fiume Lao. Telefono 327-2270-193. La qualità del chilometro zero al costo giusto, nel posto giusto.
1: Radio One Live Festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One Live. Per la pubblicità su Radio One chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio, new song, new hit.
3: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne fa?

0: Radio One.
1: Meteo One.
2: Un saluto agli amici di Radio One da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Ci attende una domenica di bel tempo sulla Calabria, ormai dimenticato il breve passaggio instabile, quindi la situazione tornerà a essere improntata al bel tempo, con temperature che al momento sono in ripresa ma senza eccessi, mentre con la prossima settimana avremo ulteriore aumento delle temperature. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
3: Regalati un nuovo spazio protetto dalle intemperie, da vivere tutto l'anno. Scoprile per bevande consigliate da Dakar Tenda, strutture motorizzate, ideali per il giardino o il bordo piscina. Dakar Tenda è specializzata nella produzione di tende da sole e d'arredo paratempotest, tende per interni e a rullo, tende ermetiche, teloni in PVC e chiusure in cristal. Inoltre, realizza insegne luminose, zanzariere, veneziane, porte a soffietto, box doccia e infissi in alluminio. Preventivi gratuiti entro 24 ore. Ci trovi a Scalea, in Contrada Sant'Anna, Angelo, zona industriale, vecchia fornace. Per maggiori informazioni chiamalo 0985 42702 oppure al 331 819 8300.
4: Avete bisogno di prodotti specifici per l'agricoltura o il giardinaggio? AgriGarden a Scalea è la risposta giusta. AgriGarden è fornito di tutto quello che vi serve ed offre le giuste soluzioni selezionando piante, fiori e articoli da giardinaggio di altissima qualità e dall'autenticità garantita. Inoltre mangimi e concimi. Da AgriGarden, vendita di prodotti apistici, tutto l'occorrente per l'apicoltore hobbista e professionale. AgriGarden in località Sant'Angelo a Scalea, telefono 0985 920280. Tutto ciò che può esservi di aiuto per la creazione e la cura del vostro spazio verde.
5: Rendi più dolci i tuoi momenti nel modo più originale. Mary Lou, fragranti bontà pronte a stuzzicare il tuo palato. Sempre. Pasticceria, specialità dolci al cedro. Tutto fuso in un binomio di qualità e cortesia che fanno di Mary Lou una garanzia. Mary Lou, a Scalea, in via Tommaso Campanella 58. Info 0985 27 21 08. Mary Lou, addolciscici la vita.
6: Da Living Interior Design, corso Mediterraneo 475 a Scalea, troverete cucine belle, comode e personalizzate. Divani e sofà, soluzioni giorno e notte, camerette. Living Interior Design, corso Mediterraneo 475 a Scalea.
0: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
7: One Radio.

0: Anche in Calabria, a San Nicola Arcella, in località Profondiero, Arredo 4.0. Arredo 4.0 offre cucine componibili dei migliori marchi. Approfitta della promozione speciale in corso. In omaggio un piano cottura, un frigorifero o una lavastoviglie. Il personale qualificato sarà lieto di assistervi nella scelta dei materiali e del modello più adatto alle vostre esigenze. Le cucine sono uniche, proprio come chi le sceglie. Per informazioni 0985 20 815.
1: Ascalea, ristorante Darì, nella suggestiva cornice del centro storico, in una location completamente rinnovata dal design elegante e ricercato. Il personale del ristorante Darì saprà consigliarvi i gustosi piatti proposti dallo chef. Oltre ai sapori della tipica cucina locale, semplice e prelibata, il pesce fresco è protagonista indiscusso. Il ristorante Darì vi aspetta nel centro storico di Ascalea, Piazza Maggiore de Palma. Si consiglia la prenotazione 0985 91777. Presenti sui social.
2: Per la pubblicità su Radio One chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: One Radio, new song, new hit.

0: noi di Radio One trasmettiamo le più belle canzoni di ieri e di oggi. Quelle che piacciono a te. Ascoltaci in FM o in streaming al sito radio1one.it. Radio One, la radio del Tirreno.
1: Radio One.
2: Radio One Giornale.
3: Buongiorno da Alessandro Cisiling. Siamo più forti, sicuri e ricchi che mai, scandisce Donald Trump dal National Mall di Washington per il 250esimo anniversario dell'indipendenza, rivendicando tra l'altro di aver sconfitto Venezuela e Iran e asserendo che l'America non sarà mai comunista. Un discorso di 35 minuti nella culla dei fondatori degli Stati Uniti, che peraltro per un sondaggio Gallup secondo il 77% degli americani sarebbero oggi delusi. Messaggi di saluto da tutto il mondo per il presidente Mattarella, il valore del 1776 sono patrimonio dei popoli liberi e la tutela dello Stato di diritto è pilastro delle nostre democrazie. Il ministro degli esteri italiani, presente a Villa Taverna a Roma per i tradizionali festeggiamenti del 4 luglio, ha sottolineato i rapporti di solida amicizia tra i due paesi. A Teheran, secondo giorno di commiato in memoria della guida suprema Ali Khamenei, ucciso lo scorso febbraio nel raid israelo-americano che ha dato inizio al conflitto e in cui morirono anche 4 membri della sua famiglia. Presenti nell'affollata adunata nei pressi della grande moschea, 3 figli, ma non Mojtaba, il suo successore. Domani è prevista la cerimonia solenne e una processione nella capitale, giovedì la tumulazione nella località di origine. Giornata di passione per chi viaggia in aereo oggi per una serie di scioperi che potrebbero creare disagi, cancellazioni e ritardi. Da mezzanotte è in corso l'agitazione di 24 ore indetta dal sindacato CUB contro il mancato rinnovo del contratto nazionale. A questo si aggiungono uno sciopero di 24 ore proclamato dai sindacati confederali e dall'USB interno alla compagnia aerea EasyJet e altri scioperi in diversi aeroporti. L'ENAC, internazionale per l'aviazione civile, assicura che sono garantiti voli nelle fasce orarie protette. Mondiali di calcio, il primo quarto di finale sarà Francia e Marocco. I transalpini hanno superato a fatica il Paraguay 1-0 con rigore di Mbappé. Gli africani hanno battuto 3-0 il Canada. Stasera altri 2 ottavi, alle 22 Brasile e Norvegia, alle 2 Messico e Inghilterra. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920 0896, cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
1: Ciao, sono Francesco Frato. Ogni giovedì e domenica alle ore 17 vi accompagno sulle frequenze di Radio One per un viaggio musicale unico tra i grandi classici che hanno segnato la storia della musica. Timeless Music non è soltanto musica, è anche uno spazio di riflessione, di ricordi, di dialogo. Ogni settimana affronteremo insieme un argomento capace di toccare il cuore e la mente. Vi aspetto ogni giovedì e domenica alle ore 17 su Radio One. Mi raccomando.
2: Radio One, live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.

0: Il Brigante, un marchio che è storia. Una storia costruita negli anni con grande passione, mettendo al primo posto sempre i propri clienti. Oggi Il Brigante arreda le vostre case dalla A alla Z. Inoltre arreda anche il tuo bar, il tuo ristorante, il tuo hotel, il tuo B&B ed il tuo Lido. Abbiamo tutto per tutti. Visita lo showroom nella zona industriale a Praia a Mare, 4.000 metri quadri di esposizione. Telefono 0985 72008. Email dalbrigante@tiscalinet.it o www.dalbrigante.com. Scegli chi con la sua storia ti assicura prodotti e servizi affidabili e di qualità.
1: Panificio Graniti di Antonio Villano a Scalea, piazzale Pietro Nenni, di fronte la stazione ferroviaria. Al Panificio Graniti la bontà del pane dall'arte di saperlo fare. Pane casereccio, pane di segale, panini farciti, frese, freselle di segale senza lievito, pizze al taglio vari tipi, taralli, rustici e tante altre prelibatezze. Panificio Graniti di Antonio Villano, a Scalea, piazzale Pietro Nenni, di fronte la stazione ferroviaria. Per informazioni 347 5376 284. Avete voglia di gustare piatti fortemente legati alla tradizione calabrese? Allora il posto ideale è Trattoria Il Gallo Bianco, località Sant'Angelo a Scalea. Alla Trattoria Il Gallo Bianco, cucina ricca di sapore e di gustose sorprese che appagheranno il vostro palato, come i fusilli al sugo di capra, il pollo alla cacciatora, la porchetta e le polpette da assaporare in un ambiente unico e semplice, immerso nella campagna. Trattoria Il Gallo Bianco, solo prodotti freschi, dal sapore unico. Località Sant'Angelo a Scalea, telefono 373-5490-891 oppure 393-5791-566.
2: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: One Radio, new song, new hit.

0: Meteo One.
1: Un saluto agli amici di Radio One da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Ci attende una domenica di bel tempo sulla Calabria, ormai dimenticato il breve passaggio instabile, quindi la situazione tornerà a essere improntata al bel tempo, con temperature che al momento sono in ripresa ma senza eccessi, mentre con la prossima settimana avremo ulteriore aumento delle temperature. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
2: La società agricola Valle Lao a Scalea, strada statale 18, nei pressi del fiume Lao, offre a tutti coloro che desiderano mangiare prodotti freschi e di stagione una vasta selezione di frutta e verdura a chilometro zero. Prodotti tipici calabresi realizzati nella propria azienda. La società agricola Valle Lao vi invita a visitare il nuovo reparto macelleria, fornito di carne proveniente dai propri allevamenti, assicurandovi una qualità maggiore del prodotto. La salumeria è fornita dei propri salumi artigianali. Inoltre si possono gustare piatti tipici calabresi. Società Agricola Valle Lao a Scalea, strada statale 18 nei pressi del fiume Lao. Telefono 327-2270-193. La qualità del chilometro zero al costo giusto nel posto giusto.
3: Prenota la revisione della tua auto in un centro di fiducia, dove al servizio del cliente vengono garantite efficienza e professionalità. Revisioni SRL di Vavalà da 26 anni e sicurezza per gli automobilisti. Si effettuano revisioni su auto, moto e motocarri. Revisioni SRL di Vavalà ricorda agli automobilisti che tutti i veicoli di prima immatricolazione scadono dopo 4 anni e le successive ogni 2 anni. La revisione auto è fondamentale per la sicurezza in strada. Lasciati seguire da Revisioni SRL di Vavalà in via Lauro 317 a Scalea. Telefono 0985 9207 14. Revisioni SRL di Vavalà dal lunedì al venerdì orario commerciale, mentre il sabato fino alle ore 13. Chiuso la domenica.
2: La VMG a Scalea, nella zona industriale in contrada La Bruca, si occupa della vendita di carta e prodotti monouso all'ingrosso e al dettaglio, per ogni tipologia di attività e settore: carta per alimenti, piatti e bicchieri, scatole per pizze da trasporto, tovaglie, tovaglioli, articoli per ristoranti, pizzerie, bar e lidi balneari, prodotti biocompostabili. Alla VMG vasta gamma di detergenti sgrassanti e sanificanti per aziende alimentari, cucine professionali, lavanderie, autolavaggi, uffici e strutture sanitarie. Consegna a domicilio. West Management Group, a Scalea, zona industriale in contrada La Bruca. Telefono 334 7124 042. Preventivi su richiesta.
4: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
5: One Radio.

su Radio One. L'estate è fatta di musica, divertimento. Balla con noi. Ma non dimenticarti di loro. Una distrazione può essere fatale. Radio One ti consiglia, quando sei in auto, di controllare l'abitacolo. Qualche secondo in più può salvare una vita. Da Radio One, buona estate

0: Rendi più dolci i tuoi momenti nel modo più originale. Mary Lou, fragranti bontà pronte a stuzzicare il tuo palato. Sempre. Pasticceria, specialità dolci al cedro. Tutto fuso in un binomio di qualità e cortesia che fanno di Mary Lou una garanzia. Mary Lou, a Scalea, in via Tommaso Campanella 58. Info 0985 27 21 08. Mary Lou, addolcisciti la vita.
1: Radio One, live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio. New song, new hit.

0: Radio One. Live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One. Live.
1: Radio One.
2: Sono le 12 e un minuto.
3: Radio One Giornale.
4: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Abbiamo sconfitto Venezuela e Iran. Siamo all'alba di un'età dell'oro, scandisce Donald Trump alle celebrazioni per il 250esimo anniversario dell'indipendenza americana. Un discorso di 35 minuti in cui ha recuperato anche l'antico allarme del comunismo. L'America non lo sarà mai, promette. Poi, tra l'altro, un ricevimento di astronauti e in cielo fuochi d'artificio alternati a fulmini. Messaggi di saluto da tutto il mondo per il presidente Mattarella. I valori del 1776 sono patrimonio dei popoli liberi e la tutela dello Stato di diritto è pilastro delle nostre democrazie. Nelle ore scorse anche telefonate definite costruttive con gli omologhi di Russia e Ucraina, Putin e Zelensky. Entrambi avrebbero ribadito la disponibilità a una soluzione negoziata del conflitto. Muore dopo aver salvato in mare i suoi figli gemelli di 8 anni. La tragedia ieri a Otranto, in Puglia, dove un uomo di 54 anni di Sanarica, in provincia di Lecce, ha affrontato le onde del mare mosso per il forte maestrale per mettere in salvo i bambini che vedeva in difficoltà, ma poi si è accasciato a riva per un malore. Inutili i soccorsi, pur tempestivi. Formula 1 si preannuncia un duello Mercedes-Ferrari nel Gran Premio di Gran Bretagna, in pole il leader iridato Antonelli, subito dietro le due rosse di Leclerc ed Hamilton, seguite dall'altra Mercedes di Russell. Il via alle 16. Tennis a Wimbledon, è il giorno degli ottavi di finale per Jannik Sinner. Nel terzo incontro sul centrale, l'altoatesino affronta il giapponese Mochizuki. Mondiali di calcio, definito il primo quarto di finale che vedrà di fronte Francia e Marocco. Si giocano stasera altri due ottavi, alle 22 Brasile-Norvegia, alle 2 Messico-Inghilterra. Ed è tutto, a più tardi.

0: Avete bisogno di prodotti specifici per l'agricoltura o il giardinaggio? AgriGarden Ascalea è la risposta giusta. AgriGarden è fornito di tutto quello che vi serve ed offre le giuste soluzioni selezionando piante, fiori e articoli da giardinaggio di altissima qualità e dall'autenticità garantita. Inoltre, mangimi e concimi. Da AgriGarden, vendita di prodotti apistici, tutto l'occorrente per l'apicoltore hobbista e professionale. AgriGarden in località Sant'Angelo a Scalea. Telefono 0985 920280. Tutto ciò che può esservi di aiuto per la creazione e la cura del vostro spazio verde.
1: Anche in Calabria, a San Nicola Arcella, in località Profondiero, Arredo 4.0. Arredo 4.0 offre cucine componibili dei migliori marchi. Approfitta della promozione speciale in corso. In omaggio un piano cottura, un frigorifero o una lavastoviglie. Il personale qualificato sarà lieto di assistervi nella scelta dei materiali e del modello più adatto alle vostre esigenze. Le cucine sono uniche, proprio come chi le sceglie. Per informazioni 0985 20 815.
2: Sonorità avvolgenti ed eleganti nel format più esclusivo dell'FM.

0: Radio One.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: Dal regista Christopher Nolan.
16: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
15: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
17: Andiamo!
15: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: prenota la revisione della tua auto in un centro di fiducia, dove al servizio del cliente vengono garantite efficienza e professionalità. Revisioni SRL di Vavalà da 26 anni e sicurezza per gli automobilisti. Si effettuano revisioni su auto, moto e motocarri. Revisioni SRL di Vavalà ricorda agli automobilisti che tutti i veicoli di prima immatricolazione scadono dopo 4 anni e le successive ogni 2 anni. La revisione auto è fondamentale per la sicurezza in strada. Lasciati seguire da Revisioni SRL di Vavalà in via Lauro 317 a Scalea. Telefono 0985 9207 14. Revisioni SRL di Vavalà dal lunedì al venerdì orario commerciale, mentre il sabato fino alle ore 13, chiuso la domenica.
1: Quando si passa in via Fiume Lao a Scalea, il profumo del suo pane e dei suoi biscotti è così buono che oggi, come allora, è un vero invito al palato. Casa del pane di Salvatore Bernardo. La magia e l'arte di Salvatore Bernardo nel miscelare e plasmare farina e lievito danno vita a prodotti genuini, come un tempo. Tutte le sere, pane casereccio sempre caldo, panini, pizzette, focacce e tante altre delizie, che troverai solo alla Casa del Pane di Salvatore Bernardo in via Fiume Lao. A Scalea.
2: Regalati un nuovo spazio protetto dalle intemperie, da vivere tutto l'anno. Scopri le perbotende consigliate da Dakar Tenda, strutture motorizzate, ideali per il giardino o il bordo piscina. Dakar Tenda è specializzata nella produzione di tende da sole e d'arredo paratempotest, tende per interni e a rullo, tende ermetiche, teloni in PVC e chiusure in cristal. Inoltre, realizza insegne luminose, zanzariere, veneziane, porte a soffietto, box doccia e infissi in alluminio. Preventivi gratuiti entro 24 ore. Ci trovi a Scalea, in Contrada Santa Angelo, zona industriale, vecchia fornace. Per maggiori informazioni chiamalo 0985 42702 oppure al 331 819 8300.
3: A Scalea, ristorante Tarì, nella suggestiva cornice del centro storico, in una location completamente rinnovata dal design elegante e ricercato. Il personale del ristorante Tarì saprà consigliarvi i gustosi piatti proposti dallo chef. Oltre ai sapori della tipica cucina locale, semplice e prelibata, il pesce fresco è protagonista indiscusso. Il ristorante Tarì vi aspetta nel centro storico di Scalea, Piazza Maggiore De Palma. Si consiglia la prenotazione 0985 91777. Presenti sui social.
4: Da Living Interior Design, corso Mediterraneo 475 a Scalea, troverete cucine belle, comode e personalizzate. Divani e sofà, soluzioni giorno e notte, camerette. Living Interior Design, corso Mediterraneo 475 a Scalea.
5: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: Radio One.
1: Meteo One.
2: Un saluto agli amici di Radio One da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Ci attende una domenica di bel tempo sulla Calabria, ormai dimenticato il breve passaggio instabile, quindi la situazione tornerà a essere improntata al bel tempo, con temperature che al momento sono in ripresa ma senza eccessi, mentre con la prossima settimana avremo ulteriore aumento delle temperature. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
3: Panificio Graniti di Antonio Villano a Scalea, piazzale Pietro Nenni, di fronte la stazione ferroviaria. Al Panificio Graniti la bontà del pane dall'arte di saperlo fare. Pane casereccio, pane di segale, panini farciti, frese, freselle di segale senza lievito, pizze al taglio vari tipi, taralli, rustici e tante altre prelibatezze. Panificio Graniti di Antonio Villano a Scalea, piazzale Pietro Nenni, di fronte la stazione ferroviaria. Per informazioni 347 5376 284.
4: Il Brigante, un marchio che è storia. Una storia costruita negli anni con grande passione, mettendo al primo posto sempre i propri clienti. Oggi il Brigante arreda le vostre case dalla A alla Z. Inoltre arreda anche il tuo bar, il tuo ristorante, il tuo hotel, il tuo B&B ed il tuo Lido. Abbiamo tutto per tutti. Visita lo showroom nella zona industriale a Praia a Mare, 4.000 metri quadri di esposizione. Telefono 0985 72008. Email dalbrigante@tiscalinet.it o www.dalbrigante.com. Scegli chi con la sua storia ti assicura prodotti e servizi affidabili e di qualità.
3: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920896. Cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
5: Ciao, sono Francesco Fratto. Ogni giovedì e domenica alle ore 17 vi accompagno sulle frequenze di Radio One per un viaggio musicale unico tra i grandi classici che hanno segnato la storia della musica. Timeless Music non è soltanto musica, è anche uno spazio di riflessione, di ricordi, di dialogo. Ogni settimana affronteremo insieme un argomento capace di toccare il cuore e la mente. Vi aspetto ogni giovedì e domenica alle ore 17 su Radio One. Mi raccomando.
0: Radio One, live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
6: Estate. Radio One firma la tua estate.

su Radio One. L'estate è fatta di musica, divertimento. Balla con noi. Ma non dimenticarti di loro. Una distrazione può essere fatale. Radio One ti consiglia, quando sei in auto, di controllare l'abitacolo. Qualche secondo in più può salvare una vita. Da Radio One, buona estate

0: La VMG Ascalea, nella zona industriale in Contrada La Bruca, si occupa della vendita di carta e prodotti monouso all'ingrosso e al dettaglio, per ogni tipologia di attività e settore. Carta per alimenti, piatti e bicchieri. Scatole per pizze da trasporto, tovaglie, tovaglioli, articoli per ristoranti, pizzerie, bar e lidi balneari. Prodotti biocompostabili. Alla VMG vasta gamma di detergenti sgrassanti e sanificanti per aziende alimentari, cucine professionali, lavanderie, autolavaggi, uffici e strutture sanitarie. Consegna a domicilio. West Management Group. Ascalea, zona industriale in Contrada La Bruca. Telefono 334 7124 042. Preventivi su richiesta. Avete voglia di gustare piatti fortemente legati alla tradizione calabrese? Allora il posto ideale è Trattoria Il Gallo Bianco, località Sant'Angelo a Ascalea. Alla Trattoria Il Gallo Bianco, cucina ricca di sapore e di gustose sorprese che appagheranno il vostro palato, come i fusilli al sugo di capra, il pollo alla cacciatora, la porchetta e le polpette da assaporare in un ambiente unico e semplice, immerso nella campagna. Trattoria Il Gallo Bianco, solo prodotti freschi, dal sapore unico. Località Sant'Angelo a Ascalea, telefono 373 5490 891 oppure 393 5791 566. La società agricola Valle Lao a Ascalea, strada statale 18, nei pressi del fiume Lao, offre a tutti coloro che desiderano mangiare prodotti freschi e di stagione una vasta selezione di frutta e verdura a chilometro zero. Prodotti tipici calabresi realizzati nella propria azienda. La società agricola Valle Lao vi invita a visitare il nuovo reparto macelleria, fornito di carne proveniente dai propri allevamenti, assicurandovi una qualità maggiore del prodotto. La salumeria è fornita dei propri salumi artigianali. Inoltre si possono gustare piatti tipici calabresi. Società Agricola Valle Lao a Ascalea, strada statale 18 nei pressi del fiume Lao. Telefono 327-2270-193. La qualità del chilometro zero al costo giusto nel posto giusto.
1: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.

0: Radio One.
1: Sono le 13:01.
2: Radio One Giornale.
3: Buongiorno da Daniele Baldi. Siamo più forti che mai. Annientati Iran e Venezuela, e anche gli Stati Uniti non saranno mai comunisti. Al National Mall Trump tiene il discorso cuore delle celebrazioni nei festeggiamenti per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza. Programma complicato dal maltempo, con una spettacolare conclusione affidata ai fuochi d'artificio. Linea alla corrispondente.
4: La giornata era cominciata con una rinuncia pesante, la National Independence Day Parade cancellata per il caldo estremo. Nel pomeriggio poi la pioggia, il Secret Service ha ordinato l'evacuazione del mall e migliaia di persone hanno cercato riparo nei musei e negli edifici federali. Donald Trump ha dovuto aspettare che il cielo concedesse una tregua prima di pronunciare il discorso con cui ha impresso il suo marchio sulle celebrazioni per i 250 anni dell'indipendenza americana. Nel suo discorso ha celebrato la forza, la libertà e l'eccezionalismo americano. Poi lo spettacolo, 850.000 effetti pirotecnici, il più grande show di fuochi d'artificio mai organizzato a Washington. La festa ha attraversato il paese. A New York grandi velieri, tra cui l'Amerigo Vespucci, hanno sfilato davanti alla Statua della Libertà, mentre i fuochi d'artificio di Macy's hanno acceso i due fiumi. Celebrazioni si sono svolte anche a Boston, Philadelphia, Los Angeles e lungo la costa del Pacifico. Poche ore prima, la capitale aveva mostrato anche il volto più oscuro del nazionalismo americano di oggi. Centinaia di militanti di Patriot Front, gruppo estremista bianco, avevano sfilato con bandiere confederate. Da Washington, Manuela Cavalieri.
3: Formula 1 si preannuncia un duello Mercedes-Ferrari nel Gran Premio di Gran Bretagna. In pole il leader iridato Antonelli, subito dietro le due rosse di Leclerc ed Hamilton, seguite dall'altra Mercedes di Russell. Il servizio di Gerardo De Vivo.
5: Faccia a faccia nella sprint, a distanza nelle qualifiche, affiancate in griglia. Come è stato per tutto il weekend, Mercedes e Ferrari si preparano a una sfida anche nella gara lunga. Favorito d'obbligo, Kimi Antonelli. Vinta d'autorità la sprint, il leader iridato ha messo il muso della sua Mercedes davanti a tutti, anche nelle qualifiche, non senza qualche intoppo.
6: L'inizio della sessione è stato un po' difficile. Il primo run in Q2, ho fatto un errore in curva 3. Vento, poi anche un po' il freno, credo che fossero un po' freddi e quando sono andato a frenare non hanno risposto bene. Non è stato il massimo, però devo dire che dopo il Q3 è andato tutto per il verso giusto.
5: Tra lui e l'altra freccia d'argento di Russell, quarto, ci sono in griglia le due Ferrari nell'ordine, Leclerc ed Hamilton. Antonelli le teme.
6: Sì, perché intanto sono in due, quindi sicuramente non sarà facile. Dovrò fare una buona partenza e cercare di subito fare un buon ritmo. Non sarà facile e soprattutto se ci sarà tanto vento.
5: A Silverstone, semaforo verde alle 16.
3: Mondiali di calcio, definito il primo quarto di finale che vedrà di fronte Francia e Marocco, si giocano stasera altri due ottavi. Alle 22 Brasile-Norvegia, alle 2 Messico-Inghilterra. Ed è tutto per questa edizione. Buon pomeriggio.
7: Alla console.
8: Alla console.
7: Alla console.
8: Alla console.
7: Alla console. Alla console. Con i DJ di Radio One. Ogni sabato sera. Alla console. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
9: Digita www.radio1one.it.
10: www.radio1one.it.
9: Radio One stupisce sempre.

beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: Panificio Graniti di Antonio Villano a Scalea, piazzale Pietro Nenni, di fronte la stazione ferroviaria. Al Panificio Graniti la bontà del pane dall'arte di saperlo fare. Pane casereccio, pane di segale, panini farciti, frese, freselle di segale senza lievito, pizze al taglio vari tipi, taralli, rustici e tante altre prelibatezze. Panificio Graniti di Antonio Villano a Scalea, piazzale Pietro Nenni, di fronte la stazione ferroviaria. Per informazioni 347-5376-284. Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920896. Cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
1: Per la pubblicità su Radio One chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio, new song, new hit.
3: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

0: Meteo One.
1: Un saluto agli amici di Radio One da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Ci attende una domenica di bel tempo sulla Calabria, ormai dimenticato il breve passaggio instabile, quindi la situazione tornerà a essere improntata al bel tempo, con temperature che al momento sono in ripresa ma senza eccessi, mentre con la prossima settimana avremo ulteriore aumento delle temperature. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
2: Radio.

0: Radio One.
1: Sono le 14 e un minuto.
2: Avete bisogno di prodotti specifici per l'agricoltura o il giardinaggio? AgriGarden Ascalea è la risposta giusta. AgriGarden è fornito di tutto quello che vi serve ed offre le giuste soluzioni selezionando piante, fiori e articoli da giardinaggio di altissima qualità e dall'autenticità garantita. Inoltre, mangimi e concimi. Da AgriGarden, vendita di prodotti apistici, tutto l'occorrente per l'apicoltore hobbista e professionale. AgriGarden in località Sant'Angelo Ascalea. Telefono 0985 92 20280. Tutto ciò che può esservi di aiuto per la creazione e la cura del vostro spazio verde.
0: Radio One Live Festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One Live.

0: sera.
1: Hey! DJ Marco Toto, ogni sabato alle 21 su Radio One.
2: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.

su Radio One. L'estate è fatta di musica, divertimento. Balla con noi. Ma non dimenticarti di loro. Una distrazione può essere fatale. Radio One ti consiglia, quando sei in auto, di controllare l'abitacolo. Qualche secondo in più può salvare una vita. Da Radio One, buona estate

0: Ciao, sono Francesco Fratto. Ogni giovedì e domenica alle ore 17 vi accompagno sulle frequenze di Radio One per un viaggio musicale unico tra i grandi classici che hanno segnato la storia della musica. Timeless Music non è soltanto musica, è anche uno spazio di riflessione, di ricordi, di dialogo. Ogni settimana affronteremo insieme un argomento capace di toccare il cuore e la mente. Vi aspetto ogni giovedì e domenica alle ore 17 su Radio One. Mi raccomando.
1: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio. New song, new hit. Sì.

0: Radio One.
1: Meteo One.
2: Un saluto agli amici di Radio One da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: Bel tempo e caldo nella norma, maggiore variabilità in Appennino l'avremo nel corso della prossima settimana, ma le condizioni di bel tempo verranno associate anche a un aumento delle temperature. Temperature in ripresa, senza eccessi al momento, ma con l'inizio della nuova settimana saranno via via sempre più calde. Rimanete aggiornati e consultate l'app di Trebi Meteo.
4: Prenota la revisione della tua auto in un centro di fiducia, dove al servizio del cliente vengono garantite efficienza e professionalità. Revisioni SRL di Vavalà da 26 anni e sicurezza per gli automobilisti. Si effettuano revisioni su auto, moto e motocarri. Revisioni SRL di Vavalà ricorda agli automobilisti che tutti i veicoli di prima immatricolazione scadono dopo 4 anni e le successive ogni 2 anni. La revisione auto è fondamentale per la sicurezza in strada. Lasciati seguire da Revisioni SRL di Vavalà in via Lauro 317 a Scalea. Telefono 0985 9207 14. Revisioni SRL di Vavalà dal lunedì al venerdì orario commerciale, mentre il sabato fino alle ore 13, chiuso la domenica.
5: Panificio Graniti di Antonio Villano a Scalea, piazzale Pietro Nenni, di fronte la stazione ferroviaria. Al Panificio Graniti la bontà del pane dall'arte di saperlo fare. Pane casereccio, pane di segale, panini farciti, frese, freselle di segale senza lievito, pizze al taglio vari tipi, taralli, rustici e tante altre prelibatezze. Panificio Graniti di Antonio Villano a Scalea, piazzale Pietro Nenni, di fronte la stazione ferroviaria. Per informazioni 347 5376 284.
6: Per la pubblicità su Radio One chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
0: One Radio News.

0: Anche in Calabria, a San Nicola Arcella, in località Profondiero, Arredo 4.0. Arredo 4.0 offre cucine componibili dei migliori marchi. Approfitta della promozione speciale in corso. In omaggio un piano cottura, un frigorifero o una lavastoviglie. Il personale qualificato sarà lieto di assistervi nella scelta dei materiali e del modello più adatto alle vostre esigenze. Le cucine sono uniche, proprio come chi le sceglie. Per informazioni 0985 20 815.
1: Radio 1 Live Festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio 1 dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio 1 Live. Per la pubblicità su Radio 1 chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio, new song, new hit.

0: Radio One.
1: Sono le 15.
2: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920 896, cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare. Avete voglia di gustare piatti fortemente legati alla tradizione calabrese? Allora il posto ideale è Trattoria Il Gallo Bianco, località Sant'Angelo a Scalea. Alla Trattoria Il Gallo Bianco, cucina ricca di sapore e di gustose sorprese che appagheranno il vostro palato, come i fusilli al sugo di capra, il pollo alla cacciatora, la porchetta e le polpette da assaporare in un ambiente unico e semplice, immerso nella campagna. Trattoria Il Gallo Bianco, solo prodotti freschi, dal sapore unico. Località Sant'Angelo a Scalea, telefono 373-5490-891 oppure 393-5791-566.
3: Alla console.
4: Alla console.
3: Alla console.
4: Alla console.
3: Alla console. Alla console con i DJ di Radio One. Ogni sabato sera alla console.
5: Per la pubblicità su Radio One chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.

su Radio One. L'estate è fatta di musica, divertimento. Balla con noi. Ma non dimenticarti di loro. Una distrazione può essere fatale. Radio One ti consiglia, quando sei in auto, di controllare l'abitacolo. Qualche secondo in più può salvare una vita. Da Radio One, buona estate.

0: Da Living Interior Design, corso Mediterraneo 475 a Scalea, troverete cucine belle, comode e personalizzate, divani e sofà, soluzioni giorno e notte, camerette. Living Interior Design, corso Mediterraneo 475 a Scalea. La società agricola Valle Lao a Scalea, strada statale 18, nei pressi del fiume Lao, offre a tutti coloro che desiderano mangiare prodotti freschi e di stagione una vasta selezione di frutta e verdura a chilometro zero. Prodotti tipici calabresi realizzati nella propria azienda. La società agricola Valle Lao vi invita a visitare il nuovo reparto macelleria, fornito di carne proveniente dai propri allevamenti, assicurandovi una qualità maggiore del prodotto. La salumeria è fornita dei propri salumi artigianali. Inoltre si possono gustare piatti tipici calabresi. Società Agricola Valle Lao a Scalea, strada statale 18 nei pressi del fiume Lao. Telefono 327-2270-193. La qualità del chilometro zero al costo giusto nel posto giusto.
1: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio News.

Su Radio One, l'estate è fatta di musica, divertimento. Balla con noi. Ma non dimenticarti di loro. Una distrazione può essere fatale. Radio One ti consiglia, quando sei in auto, di controllare l'abitacolo. Qualche secondo in più può salvare una vita. Da Radio One, buona estate.

0: Avete bisogno di prodotti specifici per l'agricoltura o il giardinaggio? AgriGarden Ascalea è la risposta giusta. AgriGarden è fornito di tutto quello che vi serve ed offre le giuste soluzioni selezionando piante, fiori e articoli da giardinaggio di altissima qualità e dall'autenticità garantita. Inoltre, mangimi e concimi. Da AgriGarden, vendita di prodotti apistici, tutto l'occorrente per l'apicoltore hobbista e professionale. AgriGarden in località Sant'Angelo a Scalea. Telefono 0985 920280. Tutto ciò che può esservi di aiuto per la creazione e la cura del vostro spazio verde.
1: Ciao, sono Francesco Fratto. Ogni giovedì e domenica alle ore 17 vi accompagno sulle frequenze di Radio One per un viaggio musicale unico tra i grandi classici che hanno segnato la storia della musica. Timeless Music non è soltanto musica, è anche uno spazio di riflessione, di ricordi, di dialogo. Ogni settimana affronteremo insieme un argomento capace di toccare il cuore e la mente. Vi aspetto ogni giovedì e domenica alle ore 17 su Radio One. Mi raccomando.
2: Radio One, live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: One Radio, new song, new hit.

0: and I want to talk about.
1: Radio One.
2: One.
1: Che magnifica estate!
3: Quand je suis au calme, je voyage sans voyager. Avec ou sans toi. Et moi j'appelle ça vita lenta.
4: Se finisce l'amore come una canzone, finisce la festa. È colpa del cuore se non dico niente.

0: Panificio Graniti di Antonio Villano a Scalea, piazzale Pietro Nenni, di fronte la stazione ferroviaria. Al Panificio Graniti la bontà del pane dall'arte di saperlo fare. Pane casereccio, pane di segale, panini farciti, frese, freselle di segale senza lievito, pizze al taglio vari tipi, taralli, rustici e tante altre prelibatezze. Panificio Graniti di Antonio Villano a Scalea, piazzale Pietro Nenni, di fronte la stazione ferroviaria. Per informazioni 347-5376-284. La VMG a Scalea, nella zona industriale in contrada La Bruca, si occupa della vendita di carta e prodotti monouso all'ingrosso e al dettaglio, per ogni tipologia di attività e settore: carta per alimenti, piatti e bicchieri, scatole per pizze da trasporto, tovaglie, tovaglioli, articoli per ristoranti, pizzerie, bar e lidi balneari, prodotti biocompostabili. Alla VMG vasta gamma di detergenti sgrassanti e sanificanti per aziende alimentari, cucine professionali, lavanderie, autolavaggi, uffici e strutture sanitarie. Consegna a domicilio. West Management Group, a Scalea, zona industriale in contrada La Bruca. Telefono 334-7124-042. Preventivi su richiesta.
1: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio. New song, new hit.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: Radio One.
1: Sono le 16.
2: Prenota la revisione della tua auto in un centro di fiducia, dove al servizio del cliente vengono garantite efficienza e professionalità. Revisioni SRL di Vavalà da 26 anni e sicurezza per gli automobilisti. Si effettuano revisioni su auto, moto e motocarri. Revisioni SRL di Vavalà ricorda agli automobilisti che tutti i veicoli di prima immatricolazione scadono dopo 4 anni e le successive ogni 2 anni. La revisione auto è fondamentale per la sicurezza in strada. Lasciati seguire da Revisioni SRL di Vavalà in via Lauro 317 a Scalea. Telefono 0985 9207 14. Revisioni SRL di Vavalà dal lunedì al venerdì orario commerciale, mentre il sabato fino alle ore 13, chiuso la domenica.
3: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920896. Cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
4: Il Brigante, un marchio che è storia. Una storia costruita negli anni con grande passione, mettendo al primo posto sempre i propri clienti. Oggi il Brigante arreda le vostre case dalla A alla Z. Inoltre arreda anche il tuo bar, il tuo ristorante, il tuo hotel, il tuo B&B ed il tuo Lido. Abbiamo tutto per tutti. Visita lo showroom nella zona industriale a Praia a Mare, 4.000 metri quadri di esposizione. Telefono 0985 72008. Email dalbrigante@tiscalinet.it o www.dalbrigante.com. Scegli chi con la sua storia ti assicura prodotti e servizi affidabili e di qualità.
0: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.

0: rendi più dolci i tuoi momenti nel modo più originale. Mary Lou, fragranti bontà pronte a stuzzicare il tuo palato. Sempre. Pasticceria, specialità dolci al cedro. Tutto fuso in un binomio di qualità e cortesia che fanno di Mary Lou una garanzia. Mary Lou, a Scalea, in via Tommaso Campanella 58. Info 0985 27 21 08. Mary Lou, addolcisciti la vita.
1: Radio One, live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live, live, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio. New song, new hit.

0: Radio One.
1: Meteo One.
2: Un saluto agli amici di Radio One da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: Bel tempo e caldo nella norma, maggiore variabilità in Appennino l'avremo nel corso della prossima settimana, ma le condizioni di bel tempo verranno associate anche a un aumento delle temperature. Temperature in ripresa, senza eccessi al momento, ma con l'inizio della nuova settimana saranno via via sempre più calde. Rimanete aggiornati e consultate l'app di Trebi Meteo.
4: Quando si passa in via Fiume Lao a Scalea, il profumo del suo pane e dei suoi biscotti è così buono che oggi, come allora, è un vero invito al palato. Casa del pane di Salvatore Bernardo. La magia e l'arte di Salvatore Bernardo nel miscelare e plasmare farina e lievito danno vita a prodotti genuini, come un tempo. Tutte le sere, pane casereccio sempre caldo, panini, pizzette, focacce e tante altre delizie, che troverai solo alla Casa del pane di Salvatore Bernardo in via Fiume Lao. A Scalea.
5: A Scalea, ristorante Darì, nella suggestiva cornice del centro storico, in una location completamente rinnovata dal design elegante e ricercato. Il personale del ristorante Darì saprà consigliarvi i gustosi piatti proposti dallo chef. Oltre ai sapori della tipica cucina locale, semplice e prelibata, il pesce fresco è protagonista indiscusso. Il ristorante Darì vi aspetta nel centro storico di Scalea, Piazza Maggiore De Palma. Si consiglia la prenotazione 0985 91777. Presenti sui social.
6: La società agricola Valle Lao a Scalea, strada statale 18, nei pressi del fiume Lao, offre a tutti coloro che desiderano mangiare prodotti freschi e di stagione una vasta selezione di frutta e verdura a chilometro zero. Prodotti tipici calabresi realizzati nella propria azienda. La società agricola Valle Lao vi invita a visitare il nuovo reparto macelleria, fornito di carne proveniente dai propri allevamenti, assicurandovi una qualità maggiore del prodotto. La salumeria è fornita dei propri salumi artigianali. Inoltre si possono gustare piatti tipici calabresi. Società Agricola Valle Lao a Scalea, strada statale 18 nei pressi del fiume Lao. Telefono 327-2270-193. La qualità del chilometro zero al costo giusto nel posto giusto. Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920 0896, cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
7: Alla console,
8: alla console,
7: alla console,
8: alla console,
7: alla console, con i DJ di Radio One ogni sabato sera. Alla console.
9: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
0: One Radio.

su Radio One. L'estate è fatta di musica, divertimento. Balla con noi. Ma non dimenticarti di loro. Una distrazione può essere fatale. Radio One ti consiglia, quando sei in auto, di controllare l'abitacolo. Qualche secondo in più può salvare una vita. Da Radio One, buona estate

0: Da Living Interior Design, corso Mediterraneo 475 a Scalea, troverete cucine belle, comode e personalizzate, divani e sofà, soluzioni giorno e notte, camerette. Living Interior Design, corso Mediterraneo 475 a Scalea.
1: Regalati un nuovo spazio protetto dalle intemperie, da vivere tutto l'anno. Scopri le pergotende consigliate da Dakar Tenda, strutture motorizzate, ideali per il giardino o il bordo piscina. Dakar Tenda è specializzata nella produzione di tende da sole ed arredo paratempotest, tende per interni e a rullo, tende ermetiche, teloni in PVC e chiusure in crystal. Inoltre, realizza insegne luminose, zanzariere, veneziane, porte a soffietto, box doccia e infissi in alluminio. Preventivi gratuiti entro 24 ore. Ci trovi a Scalea, in Contrada Sant'Anna, zona industriale, vecchia fornace. Per maggiori informazioni chiamalo 0985 42702 oppure al 331 819 8300.
0: Avete voglia di gustare piatti fortemente legati alla tradizione calabrese? Allora il posto ideale è Trattoria Il Gallo Bianco, località Sant'Angelo a Scalea. Alla Trattoria Il Gallo Bianco, cucina ricca di sapore e di gustose sorprese che appagheranno il vostro palato, come i fusilli al sugo di capra, il pollo alla cacciatora, la porchetta e le polpette da assaporare in un ambiente unico e semplice, immerso nella campagna. Trattoria Il Gallo Bianco, solo prodotti freschi, dal sapore unico. Località Sant'Angelo a Scalea, telefono 373-5490-891 oppure 393-5791-566.
2: Ciao, sono Francesco Frato. Ogni giovedì e domenica alle ore 17 vi accompagno sulle frequenze di Radio One per un viaggio musicale unico tra i grandi classici che hanno segnato la storia della musica. Timeless Music non è soltanto musica, è anche uno spazio di riflessione, di ricordi, di dialogo. Ogni settimana affronteremo insieme un argomento capace di toccare il cuore e la mente. Vi aspetto ogni giovedì e domenica alle ore 17 su Radio One. Mi raccomando.
3: Radio One, live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
4: One Radio, new song, new hit.

0: Radio One.
1: Sono le 17 e un minuto.
2: Panificio Graniti di Antonio Villano a Scalea, piazzale Pietro Nenni, di fronte la stazione ferroviaria. Al Panificio Graniti la bontà del pane dall'arte di saperlo fare. Pane casereccio, pane di segale, panini farciti, frese, freselle di segale senza lievito, pizze al taglio vari tipi, taralli, rustici e tante altre prelibatezze. Panificio Graniti di Antonio Villano a Scalea, piazzale Pietro Nenni, di fronte la stazione ferroviaria. Per informazioni 347 5376 284. Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920896. Cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
3: Avete bisogno di prodotti specifici per l'agricoltura o il giardinaggio? AgriGarden a Scalea è la risposta giusta. AgriGarden è fornito di tutto quello che vi serve ed offre le giuste soluzioni selezionando piante, fiori e articoli da giardinaggio di altissima qualità e dall'autenticità garantita. Inoltre, mangimi e concimi. Da AgriGarden, vendita di prodotti apistici, tutto l'occorrente per l'apicoltore hobbista e professionale. AgriGarden in località Sant'Angelo a Scalea. Telefono 0985 92 02 80. Tutto ciò che può esservi di aiuto per la creazione e la cura del vostro spazio verde.
0: Radio One Live Festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One Live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
4: Digita www.radio1one.it.
5: www.radio1one.it.
4: Radio One stupisce sempre.
6: Ben trovati ascoltatrici e ascoltatori, io sono Francesco Fratto, questo è il Timeless Music, vi do il benvenuto a una nuova puntata. Oggi diamo un titolo particolare, parliamo di vacanze.

0: Oggi il programma racconta il mondo del viaggio, del relax, della scoperta e del tempo libero. Che stiate ascoltando da casa, dall'auto, dal lavoro o magari già da una località di villeggiatura, grazie per essere con noi. Questo è il Timeless Music. Come detto, parleremo di vacanza a 360 gradi, perché sono importanti, come si organizzano, quali sono le mete preferite dagli italiani e come viaggiare risparmiando, magari vivere esperienze autentiche e anche come affrontare piccoli imprevisti che possono capitare durante un viaggio. Insomma, sono 60 minuti insieme per scoprire curiosità, consigli e riflessioni su uno degli argomenti più amati da tutti. Partiamo subito, ma questa volta con la musica, quella bella, quella del Timeless Music.
1: Salita del vuelo con destino alla terra.

E siamo partiti alla grande quest'oggi, un vero e proprio inno alla vita, alla libertà, all'importanza di vivere il presente. Lei è Carolina Giraldo Navarro, 35 anni, colombiana di Medellin, in collaborazione con Manu Chao, un incontro cosmopolita che unisce più generazioni, e oggi presente con Vaiando por el Mundo, che apre il nostro appuntamento settimanale.

Siete tutti di buon umore, Serena Brancale, il duo dei producer da 78 dischi di platino e 18 dischi d'oro. Loro sono Merck & Cram insieme ai The Colors, un ritmo funky della band con una voce della cantautrice con un pezzo travolgente e sfacciatamente estivo. Questo è il nuovo singolo, Partenope.

Quando sentiamo la parola vacanza, la mente corre immediatamente a immagini piacevoli: una spiaggia, una montagna, una città d'arte, un tramonto sul mare o magari una passeggiata in un borgo caratteristico. Ma che cosa rappresenta davvero una vacanza? Per molti è un momento di riposo, per altri un'occasione di riscoperta, ma per qualcuno invece è il tempo di dedicarsi alla famiglia.

0: Il titolo è un gioco di parole che fonde la Bella Vita, quella del quartiere Bella Ville di Parigi, dove la cantante è cresciuta. Era l'artista francese Marguerite con Bella Vie, un inno alla resilienza, all'apprezzamento delle piccole cose, della gioia e soprattutto quelle quotidiane. Parlavamo prima che cosa significa davvero andare in vacanza. Per molti rappresenta davvero una vacanza, un momento di riposo, di scoperte, ma per altri ancora l'opportunità di vivere avventure, di conoscere culture diverse, di uscire magari da quella routine quotidiana. Le vacanze hanno anche una funzione importante per il nostro benessere psicofisico. Interrompere quei ritmi abituali consente al corpo e alla mente di recuperare le energie, ridurre lo stress e ritrovare magari quella motivazione. Ma gli esperti sottolineano spesso che il semplice fatto di programmare una vacanza possa generare una sensazione molto positiva. L'attesa stessa del viaggio contribuisce infatti a migliorare quell'umore. Pensateci quante volte durante l'anno abbiamo iniziato a fantasticare su una destinazione mesi prima della partenza, magari sfogliando fotografie, leggendo delle guide, cercare magari delle informazioni, immaginare il momento della partenza fa già quella esperienza. Soprattutto anche perché poi c'è un aspetto molto interessante. Beh, non esiste una vacanza perfetta, valida per tutti. La vacanza ideale cambia da persona a persona. C'è chi sogna il silenzio di una baita in montagna, o magari chi preferisce il movimento di una grande città. C'è chi ama il mare, c'è chi non rinuncerebbe mai ai sentieri immersi nella natura. Ed è proprio questa varietà che rende il mondo del turismo così affascinante.
1: Le vacanze più belle sono quelle in cui torniamo con il sospetto di essere stati visitati da un altro mondo. Questo è il Timeless Music, musica senza tempo, emozioni che non passano mai.

Siete all'ascolto della vostra radio del cuore, questo è il Timeless Music, un programma settimanale. Sono Francesco Fratto, mi trovate sui più comuni web social. Se volete interagire con noi basta che cercate il mio nome e cognome. Stiamo parlando di vacanze, ma adesso parliamo delle mete più amate, o meglio parliamo delle destinazioni, quelle più cercate. L'Italia continua ad essere una delle nazioni più apprezzate al mondo per il turismo e non è difficile capire perché. Abbiamo montagne spettacolari, abbiamo delle coste meravigliose, abbiamo delle città ricche di storia, delle tradizioni gastronomiche uniche, ma soprattutto abbiamo dei paesaggi molto diversi tra loro. Chi ama il mare può scegliere tra Adriatico, Tirreno, Ionio e Mediterraneo, ma chi preferisce la montagna trova le Alpi, gli Appennini, degli scenari straordinari. Poi abbiamo anche la nostra Sila greca. Insomma, le città d'arte continuano soprattutto anche ad attirare visitatori durante tutto l'anno. Da Roma, da Firenze, da Venezia, Napoli e molte altre località offrono un patrimonio culturale che affascina persone provenienti da ogni parte del mondo. Negli ultimi anni sono cresciuti, pensate, molto anche i cosiddetti borghi, quei piccoli centri abitati soprattutto da ricca storia, da tradizioni e da quella autenticità vera. Molti viaggiatori cercano oggi esperienze più lente e genuine, desiderano conoscere le persone del luogo, assaggiare prodotti tipici e vivere il territorio in modo

0: Prenota la revisione della tua auto in un centro di fiducia, dove al servizio del cliente vengono garantite efficienza e professionalità. Revisioni SRL di Vavalà da 26 anni e sicurezza per gli automobilisti. Si effettuano revisioni su auto, moto e motocarri. Revisioni SRL di Vavalà ricorda agli automobilisti che tutti i veicoli di prima immatricolazione scadono dopo 4 anni e le successive ogni 2 anni. La revisione auto è fondamentale per la sicurezza in strada. Lasciati seguire da Revisioni SRL di Vavalà in via Lauro 317 a Scalea. Telefono 0985 9207 14. Revisioni SRL di Vavalà dal lunedì al venerdì orario commerciale, mentre il sabato fino alle ore 13, chiuso la domenica.
1: Anche in Calabria, a San Nicola Arcella, in località Profondiero, Arredo 4.0. Arredo 4.0 offre cucine componibili dei migliori marchi. Approfitta della promozione speciale in corso. In omaggio un piano cottura, un frigorifero o una lavastoviglie. Il personale qualificato sarà lieto di assistervi nella scelta dei materiali e del modello più adatto alle vostre esigenze. Le cucine sono uniche, proprio come chi le sceglie. Per informazioni 0985 20 815.
2: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: Estate. Estate. Radio One, firma la tua estate.
4: Senti il silenzio che c'è là fuori. Io l'ho sentito, non fa paura.

Entrata in rotazione radiofonica, una canzone che racconta l'esigenza di accettare la propria autenticità. Vede nuovamente collaborare i due cantautori Angelina Mango con Marco Mengoni, questa volta con un canto d'amore, quell'amore che è alla ricerca sempre della perfezione, quella che viene costantemente richiesta soprattutto dalla società moderna. Ritorniamo a parlare di vacanze, questa volta invece parliamo di quelle all'estero che continuano naturalmente a esercitare proprio un grande fascino. Le capitali europee rappresentano una di quelle scelte molto popolari, ma cresce anche l'interesse per destinazioni naturalistiche come viaggi avventurosi, percorsi culturali, ma quei percorsi che sono fuori dai circuiti più tradizionali. Ma il desiderio comunque rimane sempre lo stesso, o meglio quello di vivere qualcosa di speciale, di creare dei ricordi destinati a durare nel tempo. Adesso ancora musica, questa volta arriva lei, Noemi, con Tu cosa fai questa sera? E voi state ascoltando il Timeless Music sulla vostra Radio del Cuore.

0: mai più.
1: Scritto dalla stessa Noemi insieme a Paolo Antonacci e prodotto da Vito Salamanca, insomma costruito attorno a un riscatto della sensualità come gesto di libertà. Al centro di questo racconto c'è una donna che riscopre la propria femminilità senza metterla da parte, che gioca anche con la passione senza chiedere il permesso. Stiamo parlando di vacanza, questo è il nostro argomento settimanale del Timeless Music. E quando organizzare una vacanza può essere quasi divertente quanto viverla. Tutto parte soprattutto da una domanda fondamentale, o meglio, che tipo di esperienza stiamo cercando? La vacanza naturalmente bisogna individuarla in una fase di relax, di avventura, magari di cultura. Perché no? Anche di sport. Beh, una volta individuato il nostro obiettivo diventa più semplice soprattutto scegliere la destinazione, ma è importante soprattutto stabilire anche il budget realistico. Beh, conoscere soprattutto in anticipo le spese previste aiuta a evitare molto quelle sorprese che si presentano in un modo veramente sproporzionato. Ma naturalmente il trasporto, l'alloggio, i pasti, le attività e i piccoli acquisti vanno considerati anche nella stessa pianificazione. Ma un consiglio voglio darlo, soprattutto riguardo il tempo. Prenotate con anticipo, soprattutto può offrire maggiori possibilità di scelta. Tuttavia esistono anche persone che preferiscono partire all'ultimo momento, i famosi last minute, ma approfittano soprattutto di quelle offerte disponibili in quel dato momento. Ma entrambe le strategie possono sicuramente funzionare, ma dipende tutto dalle esigenze personali, soprattutto anche dalla nostra flessibilità che si ha a disposizione. Beh, mi raccomando, un elemento spesso sottovalutato è la preparazione dell'itinerario. Quello non significa programmare ogni singolo minuto, ma al contrario, bisogna lasciare spazio anche all'improvvisazione per rendere soprattutto il viaggio ancora più interessante. Avere però una traccia geniale aiuta sicuramente anche a ottimizzare il tempo e non perdere quelle occasioni molto importanti.

0: Questo è il brano che accompagna l'uscita dell'album Amatore, Samurai J con Flamenco Paranoia. Il tema è sempre un amore che non si riesce a mettere davvero alle spalle.
1: Se fossi un medico, prescriverei una vacanza a tutti i pazienti che considerano importante il loro lavoro. Questo è il Timeless Music, musica senza tempo, emozioni che non passano mai.
2: Un día normal en los Estados Unidos.
3: Buenos días.

Santana con Mi Grand Amor, un inno sociale, una canzone che affronta la dura realtà e la difficoltà affrontata dai migranti latini negli Stati Uniti, evidenziando proprio il contrasto tra il loro duro lavoro e la marginazione che subiscono, la famosa contraddizione del sogno americano.

Quando si parla di dipendenza emotiva e soprattutto di quell'amore totalizzante, il tutto racchiuso in questo Heroin, brano che dà il doppio senso fonetico. Loro sono i Maroon 5. La musica.

0: Radio One.
1: Meteo One.
2: Un saluto agli amici di Radio One da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: Bel tempo e caldo nella norma, maggiore variabilità in Appennino l'avremo nel corso della prossima settimana, ma le condizioni di bel tempo verranno associate anche a un aumento delle temperature. Temperature in ripresa, senza eccessi al momento, ma con l'inizio della nuova settimana saranno via via sempre più calde. Rimanete aggiornati e consultate l'app di Trebi Meteo.
4: La VMG Ascalea, nella zona industriale in contrada La Bruca, si occupa della vendita di carta e prodotti monouso all'ingrosso e al dettaglio, per ogni tipologia di attività e settore. Carta per alimenti, piatti e bicchieri. Scatole per pizze da trasporto, tovaglie, tovaglioli, articoli per ristoranti, pizzerie, bar e lidi balneari. Prodotti biocompostabili. Alla VMG vasta gamma di detergenti sgrassanti e sanificanti per aziende alimentari, cucine professionali, lavanderie, autolavaggi, uffici e strutture sanitarie. Consegna a domicilio. West Management Group. Ascalea, zona industriale in contrada La Bruca. Telefono 334 7124 042. Preventivi su richiesta.
5: Il Brigante, un marchio che è storia. Una storia costruita negli anni con grande passione, mettendo al primo posto sempre i propri clienti. Oggi Il Brigante arreda le vostre case dalla A alla Z. Inoltre arreda anche il tuo bar, il tuo ristorante, il tuo hotel, il tuo B&B ed il tuo Lido. Abbiamo tutto per tutti. Visita lo showroom nella zona industriale a Praia a Mare, 4.000 metri quadri di esposizione. Telefono 0985 72008. Email dalbrigante@tiscalinet.it o www.dalbrigante.com. Scegli chi con la sua storia ti assicura prodotti e servizi affidabili e di qualità.
6: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
0: Radio One, un'estate da numeri uno.
7: Oggi il programma racconta il mondo del viaggio, del relax, della scoperta e del tempo libero. Che stiate ascoltando da casa, dall'auto, dal lavoro o magari già da una località di villeggiatura, grazie per essere con noi. Questo è il Timeless Music, la terza parte. Come detto, stiamo parlando di vacanze a 360 gradi, ma le vacanze e la tecnologia. Negli ultimi anni proprio la tecnologia ha cambiato profondamente il modo di viaggiare. Oggi possiamo prenotare voli, alberghi, escursioni e mezzi di trasporto direttamente dal nostro smartphone.

0: Possiamo consultare mappe digitali, traduttori automatici e guide online in pochi secondi. Questo rende molte operazioni più semplici e immediate, ma c'è anche un'altra riflessione da fare. Durante le vacanze siamo davvero capaci di staccare? Beh, molte persone portano con sé lavoro, notifiche e impegni, anche nei momenti dedicati al relax. Per questo motivo, alcuni scelgono di limitare l'uso dei dispositivi elettronici durante il viaggio, non per rinunciare alla tecnologia, ma per vivere in modo più intenso il presente. Beh, guardare un paesaggio senza fotografarlo immediatamente, o magari passeggiare senza controllare continuamente il telefono. Concentrarsi sulle esperienze invece che sulla loro condivisione. Può sembrare un dettaglio, ma spesso fa una grande differenza.
1: La vacanza è la sospensione del tempo. È puro ozio. È camminare fra le ore come se ci si trovasse lì per puro caso. Questo è il timeless music, musica senza tempo, emozioni che non passano mai.

Il singolo di debutto con il suo stile vintage di Nina Zilli, vero nome Maria Chiara, con 50.000, ha consacrato proprio la cantante con un'icona del soul rock e dello sky italiano. Ha attirato l'attenzione diventando proprio un tormentone in quella estate del 2009. Ora il nuovo singolo dello zio d'Italia che anticipa il suo album Vita, Morte e Miracoli. Ippa Yahoo, perché ancora no? Lui è J-Ax. 1, 2, 3.

0: quale riguarda il turismo sostenibile. Viaggiare significa anche rispettare i luoghi che ci ospitano. Piccoli gesti possono contribuire a preservare l'ambiente e le comunità locali. La sostenibilità quindi non deve essere vista come una rinuncia, al contrario, può rappresentare un modo più consapevole e autentico di vivere il viaggio. Molti viaggiatori scoprono che entrare in contatto con le tradizioni locali rende l'esperienza ancora più significativa. Ogni destinazione quindi possiede un equilibrio dedicato. Contribuire alla sua tutela significa garantire che anche le generazioni future possano apprezzare la sua bellezza. Più tardi parleremo invece degli imprevisti in vacanza. Questo è il Timeless Music, musica senza tempo.
1: Viaggiare è l'unica cosa che compri e che ti rende più ricco. Questo è il Timeless Music, musica senza tempo, emozioni che non passano mai.

0: differenza tra bugia e formalità, tra il lavoro e la vacanza, tra l'attesa e la speranza, ho finito la pazienza. È una
1: vita, oh. Un brano intimo e nostalgico, maledetto Medi Fulminacci, ci porta a parlare adesso invece di un aspetto inevitabile, sono gli imprevisti. Per questo un viaggio possa essere organizzato con attenzione, qualcosa di inatteso può sempre accadere. La differenza spesso non sta nell'imprevisto in sé, ma nel modo in cui lo affrontiamo. Molti viaggiatori raccontano che proprio gli episodi non programmati sono diventati i ricordi più belli della loro esperienza. Una strada diversa da quella prevista, un incontro casuale, una scoperta inattesa, a volte ciò che inizialmente sembra un problema può trasformarsi in un'opportunità. Naturalmente è utile mantenere anche una certa organizzazione, quindi documenti in ordine, contatti importanti salvati e una minima pianificazione consentono sicuramente di affrontare eventuali difficoltà con maggiore serenità.

con Cesare Cremonini e la sua Dicono di me. Siamo arrivati ora a una delle dimensioni più belle delle vacanze. Parliamo dei ricordi. Quando il viaggio termina, ciò che resta sono le emozioni vissute. Spesso non ricordiamo i dettagli perfetti dell'organizzazione, ricordiamo invece una conversazione speciale, un tramonto intenso, una passeggiata senza meta. Le vacanze ci offrono proprio questo, la possibilità di accumulare esperienze che continuano ad accompagnarci anche molto tempo dopo il nostro ritorno. E forse è questo il loro vero valore autentico, non tanto il luogo in

cui andiamo, ma il modo in cui quel luogo riesce ad entrare nella nostra storia personale. Siamo arrivati al termine di questa puntata del Timeless Music. Oggi abbiamo dato un titolo, parliamo di vacanze. Abbiamo riflettuto insieme sul significato del viaggio, sulle destinazioni più amate, sull'organizzazione, sulla tecnologia, sulla sostenibilità, sugli imprevisti e anche sul valore dei ricordi. Qualunque sia la vostra idea di vacanza, mare, montagna, città, campagna, magari anche un semplice relax vicino casa, l'importante è trovare il tempo per rigenerarsi, scoprire qualcosa di nuovo e vivere esperienze che arricchiscano la nostra vita quotidiana. Vi ringrazio per averci seguito, l'appuntamento per la prossima settimana, stessa ora, stessa radio. Da Francesco Fratto un saluto e l'augurio di vivere momenti sereni, interessanti e ricchi di emozioni ovunque decidiate di andare. Vi lascio con un suggerimento, o meglio con una canzone che racconta l'assuefazione apatica al vivere. L'abitudine di Francesco Gabbani. A presto e buon proseguimento con i programmi della rete. Bye bye.

0: Quando si passa in via Fiume Lao a Scalea, il profumo del suo pane e dei suoi biscotti è così buono che oggi, come allora, è un vero invito al palato. Casa del pane di Salvatore Bernardo. La magia e l'arte di Salvatore Bernardo nel miscelare e plasmare farina e lievito danno vita a prodotti genuini, come un tempo. Tutte le sere, pane casereccio sempre caldo, panini, pizzette, focacce e tante altre delizie, che troverai solo alla Casa del Pane di Salvatore Bernardo, in via Fiume Lao, a Scalea.
1: Rendi più dolci i tuoi momenti nel modo più originale. Mary Lou, fragranti bontà pronte a stuzzicare il tuo palato. Sempre. Pasticceria, specialità dolci al cedro. Tutto fuso in un binomio di qualità e cortesia, che fanno di Mary Lou una garanzia. Mary Lou, a Scalea, in via Tommaso Campanella 58. Info 0985 27 21 08. Mary Lou. Addolcisciti la vita.
2: A Scalea, ristorante Tarì, nella suggestiva cornice del centro storico, in una location completamente rinnovata dal design elegante e ricercato. Il personale del ristorante Tarì saprà consigliarvi i gustosi piatti proposti dallo chef. Oltre ai sapori della tipica cucina locale, semplice e prelibata, il pesce fresco è protagonista indiscusso. Il ristorante Tarì vi aspetta nel centro storico di Scalea, Piazza Maggiore de Palma. Si consiglia la prenotazione 0985 91777. Presenti sui social.
3: Radio One Live Festival. Concerti. Eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One Live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
4: Radio One.
5: Sono le 18 e 5 minuti.
6: Avete voglia di gustare piatti fortemente legati alla tradizione calabrese? Allora il posto ideale è Trattoria Il Gallo Bianco, località Sant'Angelo a Scalea. Alla Trattoria Il Gallo Bianco, cucina ricca di sapore e di gustose sorprese che appagheranno il vostro palato, come i fusilli al sugo di capra, il pollo alla cacciatora, la porchetta e le polpette da assaporare in un ambiente unico e semplice, immerso nella campagna. Trattoria Il Gallo Bianco, solo prodotti freschi, dal sapore unico. Località Sant'Angelo a Scalea, telefono 373-5490-891 oppure 393-5791-566.
7: Regalati un nuovo spazio protetto dalle intemperie, da vivere tutto l'anno. Scopri le perbotende consigliate da Dakar Tenda, strutture motorizzate, ideali per il giardino o il bordo piscina. Dakar Tenda è specializzata nella produzione di tende da sole e d'arredo para Tempotest, tende per interni e a rullo, tende ermetiche, teloni in PVC e chiusure in crystal. Inoltre, realizza insegne luminose, zanzariere, veneziane, porte a soffietto, box doccia e infissi in alluminio. Preventivi gratuiti entro 24 ore. Ci trovi a Scalea, in Contrada Sant'Angelo, zona industriale, vecchia fornace. Per maggiori informazioni chiamalo 0985 42702 oppure al 331 819 8300.
6: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920896. Cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
3: Sonorità avvolgenti ed eleganti nel format più esclusivo dell'FM.

0: Radio One. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
15: Da Steven Spielberg.
14: Non riesco a capire, sono persone.
15: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
14: Cosa vuoi fare?
16: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
15: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Panificio Graniti di Antonio Villano a Scalea, piazzale Pietro Nenni, di fronte la stazione ferroviaria. Al Panificio Graniti la bontà del pane dall'arte di saperlo fare. Pane casereccio, pane di segale, panini farciti, frese, freselle di segale senza lievito, pizze al taglio vari tipi, taralli, rustici e tante altre prelibatezze. Panificio Graniti di Antonio Villano a Scalea, piazzale Pietro Nenni, di fronte la stazione ferroviaria. Per informazioni 347-5376-284. Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920896. Cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare. La società agricola Valle Lao a Scalea, strada statale 18, nei pressi del fiume Lao, offre a tutti coloro che desiderano mangiare prodotti freschi e di stagione una vasta selezione di frutta e verdura a chilometro zero. Prodotti tipici calabresi realizzati nella propria azienda. La società agricola Valle Lao vi invita a visitare il nuovo reparto macelleria, fornito di carne proveniente dai propri allevamenti, assicurandovi una qualità maggiore del prodotto. La salumeria è fornita dei propri salumi artigianali. Inoltre si possono gustare piatti tipici calabresi. Società Agricola Valle Lao a Scalea, strada statale 18 nei pressi del fiume Lao. Telefono 327-2270-193. La qualità del chilometro zero al costo giusto nel posto giusto.
1: Il Brigante, un marchio che è storia. Una storia costruita negli anni con grande passione, mettendo al primo posto sempre i propri clienti. Oggi il Brigante arreda le vostre case dalla A alla Z. Inoltre arreda anche il tuo bar, il tuo ristorante, il tuo hotel, il tuo B&B ed il tuo Lido. Abbiamo tutto per tutti. Visita lo showroom nella zona industriale a Praia a Mare, 4.000 metri quadri di esposizione. Telefono 0985 72008. Email dalbrigante@tiscalinet.it o www.dalbrigante.com. Scegli chi con la sua storia ti assicura prodotti e servizi affidabili e di qualità.
2: Alla console.
3: Alla console.
2: Alla console.
3: Alla console.
2: Alla console con i DJ di Radio One. Ogni sabato sera alla console.
4: Per la pubblicità su Radio One chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.

0: Andrea.
1: Su Radio One, l'estate è fatta di musica, divertimento, balla con noi. Ma non dimenticarti di loro. Una distrazione può essere fatale. Radio One ti consiglia, quando sei in auto, di controllare l'abitacolo. Qualche secondo in più può salvare una vita. Da Radio One, buona estate

0: Meteo One.
1: Un saluto agli amici di Radio One da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
2: Bel tempo e caldo nella norma, maggiore variabilità in Appennino l'avremo nel corso della prossima settimana, ma le condizioni di bel tempo verranno associate anche a un aumento delle temperature. Temperature in ripresa, senza eccessi al momento, ma con l'inizio della nuova settimana saranno via via sempre più calde. Rimanete aggiornati e consultate l'app di Trebi Meteo.
3: Ascalea, ristorante Tarì, nella suggestiva cornice del centro storico, in una location completamente rinnovata dal design elegante e ricercato. Il personale del ristorante Tarì saprà consigliarvi i gustosi piatti proposti dallo chef. Oltre ai sapori della tipica cucina locale, semplice e prelibata, il pesce fresco è protagonista indiscusso. Il ristorante Tarì vi aspetta nel centro storico di Scalea, Piazza Maggiore De Palma. Si consiglia la prenotazione 0985 91777. Presenti sui social.
4: Prenota la revisione della tua auto in un centro di fiducia, dove al servizio del cliente vengono garantite efficienza e professionalità. Revisioni SRL di Vavalà da 26 anni e sicurezza per gli automobilisti. Si effettuano revisioni su auto, moto e motocarri. Revisioni SRL di Vavalà ricorda agli automobilisti che tutti i veicoli di prima immatricolazione scadono dopo 4 anni e le successive ogni 2 anni. La revisione auto è fondamentale per la sicurezza in strada. Lasciati seguire da Revisioni SRL di Vavalà in via Lauro 317 a Scalea. Telefono 0985 9207 14. Revisioni SRL di Vavalà dal lunedì al venerdì orario commerciale, mentre il sabato fino alle ore 13, chiuso la domenica.
5: Da Living Interior Design, corso Mediterraneo 475 a Scalea, troverete cucine belle, comode e personalizzate, divani e sofà, soluzioni giorno e notte, camerette. Living Interior Design, corso Mediterraneo 475 a Scalea.
6: Avete bisogno di prodotti specifici per l'agricoltura o il giardinaggio? AgriGarden a Scalea è la risposta giusta. AgriGarden è fornito di tutto quello che vi serve ed offre le giuste soluzioni selezionando piante, fiori e articoli da giardinaggio di altissima qualità e dall'autenticità garantita. Inoltre, mangimi e concimi. Da AgriGarden, vendita di prodotti apistici, tutto l'occorrente per l'apicoltore hobbista e professionale. AgriGarden in località Sant'Angelo a Scalea. Telefono 0985 92 0280. Tutto ciò che può esservi di aiuto per la creazione e la cura del vostro spazio verde.
7: Radio One Live Festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One Live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.

0: Anche in Calabria, a San Nicola Arcella, in località Profondiero, Arredo 4.0. Arredo 4.0 offre cucine componibili dei migliori marchi. Approfitta della promozione speciale in corso. In omaggio un piano cottura, un frigorifero o una lavastoviglie. Il personale qualificato sarà lieto di assistervi nella scelta dei materiali e del modello più adatto alle vostre esigenze. Le cucine sono uniche, proprio come chi le sceglie. Per informazioni 0985 20 815.
1: Radio One Live Festival. Concerti. Eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One Live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: La classifica di Radio One. Number 11.

0: Radio One.
1: Sono le 19 e 3 minuti.
2: Quando si passa in via Fiume Lao a Scalea, il profumo del suo pane e dei suoi biscotti è così buono che oggi, come allora, è un vero invito al palato. Casa del pane di Salvatore Bernardo. La magia e l'arte di Salvatore Bernardo nel miscelare e plasmare farina e lievito danno vita a prodotti genuini, come un tempo. Tutte le sere, pane casereccio sempre caldo, panini, pizzette, focacce e tante altre delizie, che troverai solo alla Casa del pane di Salvatore Bernardo in via Fiume Lao. A Scalea.
3: Rendi più dolci i tuoi momenti nel modo più originale. Mary Lou, fragranti bontà pronte a stuzzicare il tuo palato. Sempre. Pasticceria, specialità dolci al cedro. Tutto fuso in un binomio di qualità e cortesia che fanno di Mary Lou una garanzia. Mary Lou, a Scalea, in via Tommaso Campanella 58. Info 0985 27 21 08. Mary Lou. Addolcisciti la vita.
4: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920896, cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
5: Sonorità avvolgenti ed eleganti
6: nel format più esclusivo dell'FM.

0: Regalati un nuovo spazio protetto dalle intemperie, da vivere tutto l'anno. Scopri le pergotende consigliate da Dakar Tenda, strutture motorizzate, ideali per il giardino o il bordo piscina. Dakar Tenda è specializzata nella produzione di tende da sole ed arredo para Tempotest, tende per interni e a rullo, tende ermetiche, teloni in PVC e chiusure in crystal. Inoltre, realizza insegne luminose, zanzariere, veneziane, porte a soffietto, box doccia e infissi in alluminio. Preventivi gratuiti entro 24 ore. Ci trovi a Scalea, in Contrada Sant'Angelo, zona industriale, vecchia fornace. Per maggiori informazioni chiamalo 0985 42702 oppure al 331 819 8300.
1: Da Living Interior Design, corso Mediterraneo 475 a Scalea, troverete cucine belle, comode e personalizzate. Divani e sofà, soluzioni giorno e notte, camerette, Living Interior Design. Corso Mediterraneo 475 a Scalea. La VMG a Scalea, nella zona industriale in Contrada La Bruca, si occupa della vendita di carta e prodotti monouso all'ingrosso e al dettaglio, per ogni tipologia di attività e settore: carta per alimenti, piatti e bicchieri, scatole per pizze da trasporto, tovaglie, tovaglioli, articoli per ristoranti, pizzerie, bar e lidi balneari, prodotti biocompostabili. Alla VMG vasta gamma di detergenti sgrassanti e sanificanti per aziende alimentari, cucine professionali, lavanderie, autolavaggi, uffici e strutture sanitarie. Consegna a domicilio. West Management Group, a Scalea, zona industriale in Contrada La Bruca. Telefono 334 7124 042. Preventivi su richiesta.
2: Alla console.
3: Alla console.
2: Alla console.
3: Alla console.
2: Alla console con i DJ di Radio One. Ogni sabato sera alla console.
4: Per la pubblicità su Radio One chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
5: La classifica di Radio One.
6: Number 3.

0: Radio One.
1: Meteo One.
2: Un saluto agli amici di Radio One da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Bel tempo e caldo nella norma, maggiore variabilità in Appennino l'avremo nel corso della prossima settimana, ma le condizioni di bel tempo verranno associate anche a un aumento delle temperature. Temperature in ripresa, senza eccessi al momento, ma con l'inizio della nuova settimana saranno via via sempre più calde. Rimanete aggiornati e consultate l'app di Trebi Meteo.
3: Avete voglia di gustare piatti fortemente legati alla tradizione calabrese? Allora il posto ideale è Trattoria Il Gallo Bianco, località Sant'Angelo a Scalea. Alla Trattoria Il Gallo Bianco, cucina ricca di sapore e di gustose sorprese che appagheranno il vostro palato, come i fusilli al sugo di capra, il pollo alla cacciatora, la porchetta e le polpette da assaporare in un ambiente unico e semplice, immerso nella campagna. Trattoria Il Gallo Bianco, solo prodotti freschi, dal sapore unico. Località Sant'Angelo a Scalea, telefono 373-5490-891 oppure 393-5791-566. Panificio Graniti di Antonio Villano a Scalea, piazzale Pietro Nenni, di fronte la stazione ferroviaria. Al Panificio Graniti la bontà del pane dall'arte di saperlo fare. Pane casereccio, pane di segale, panini farciti, frese, freselle di segale senza lievito, pizze al taglio vari tipi, taralli, rustici e tante altre prelibatezze. Panificio Graniti di Antonio Villano a Scalea, piazzale Pietro Nenni, di fronte la stazione ferroviaria. Per informazioni 347 7573 2

0: gira.
1: Hey! DJ Marco Toto, ogni sabato alle 21 su Radio One.
2: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913. One Radio.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: Ascalea, ristorante Tarì, nella suggestiva cornice del centro storico, in una location completamente rinnovata dal design elegante e ricercato. Il personale del ristorante Tarì saprà consigliarvi i gustosi piatti proposti dallo chef. Oltre ai sapori della tipica cucina locale, semplice e prelibata, il pesce fresco è protagonista indiscusso. Il ristorante Tarì vi aspetta nel centro storico di Ascalea, Piazza Maggiore De Palma. Si consiglia la prenotazione 0985 91777. Presenti sui social.
1: Radio One Live Festival. Concerti. Eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One Live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio. New song, new hit.

su Radio One. L'estate è fatta di musica, divertimento. Balla con noi. Ma non dimenticarti di loro. Una distrazione può essere fatale. Radio One ti consiglia, quando sei in auto, di controllare l'abitacolo. Qualche secondo in più può salvare una vita. Da Radio One, buona estate.

0: Radio One.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
15: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
16: Hai scritto un film di mostri?
17: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Radio One. Radio.

0: quando si passa in via Fiume Lao a Scalea, il profumo del suo pane e dei suoi biscotti è così buono che oggi, come allora, è un vero invito al palato. Casa del pane di Salvatore Bernardo. La magia e l'arte di Salvatore Bernardo nel miscelare e plasmare farina e lievito danno vita a prodotti genuini, come un tempo. Tutte le sere, pane casereccio sempre caldo, panini, pizzette, focacce e tante altre delizie, che troverai solo alla Casa del Pane di Salvatore Bernardo, in via Fiume Lao, a Scalea.
1: Radio One è alla ricerca di venditori di spazi pubblicitari. Cerchiamo persone motivate da inserire nel nostro team commerciale. Offriamo provvigioni competitive su ogni contratto e collaborazione continuativa. Se ti piace il mondo della comunicazione, chiama il 338-7278-913.
2: Radio One. Live. Festival. Concerti. Eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: One Radio, new song.

One Radio. New song, new hit.

0: Radio One.
1: Sono le 21 e un minuto. Radio One.

su Radio One. L'estate è fatta di musica, divertimento. Balla con noi. Ma non dimenticarti di loro. Una distrazione può essere fatale. Radio One ti consiglia, quando sei in auto, di controllare l'abitacolo. Qualche secondo in più può salvare una vita. Da Radio One, buona estate.

0: One Radio. New song, new hit.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

su Radio One. L'estate è fatta di musica, divertimento. Balla con noi. Ma non dimenticarti di loro. Una distrazione può essere fatale. Radio One ti consiglia, quando sei in auto, di controllare l'abitacolo. Qualche secondo in più può salvare una vita. Da Radio One, buona estate

0: Is that your grandma's coat?
1: Su Radio One, l'estate è fatta di musica, divertimento, balla con noi. Ma non dimenticarti di loro. Una distrazione può essere fatale. Radio One ti consiglia, quando sei in auto, di controllare l'abitacolo. Qualche secondo in più può salvare una vita. Da Radio One, buona estate

0: $1,000, she wail and she moan.
1: Radio One.

0: www.radio1.it www.radio1.it. Radio One stupisce sempre.
1: Let's go. Sounds good. Real.

su Radio One. L'estate è fatta di musica, divertimento. Balla con noi. Ma non dimenticarti di loro. Una distrazione può essere fatale. Radio One ti consiglia, quando sei in auto, di controllare l'abitacolo. Qualche secondo in più può salvare una vita. Da Radio One, buona estate

su Radio One. L'estate è fatta di musica, divertimento. Balla con noi. Ma non dimenticarti di loro. Una distrazione può essere fatale. Radio One ti consiglia, quando sei in auto, di controllare l'abitacolo. Qualche secondo in più può salvare una vita. Da Radio One, buona estate.

0: Radio One.
1: È mezzanotte e due minuti.
2: Attenzione, attenzione.
3: 5 secondi al collegamento.
2: 4, 3, 2, 1, 0. Ignition.
0: Radio One, Global Dance Radio.
4: Insieme, insieme, insieme. Amigos, amigos, amigos.
5: Relax your mind.
6: Elvis landed in a rocket ship. Healed a couple of lepers. And

0: Radio One, Global Dance Radio.
1: Insieme, insieme, insieme. Amigos, amigos, amigos.
2: Relax your mind.

0: Radio One Global Dance Radio.
1: Insieme, amigos.

0: Radio One, Global Dance Radio.
1: Insieme, insieme, insieme. Amigos, amigos, amigos.
2: Relax your mind.

0: Radio 1 Global Dance Radio.
1: Insieme. Amigos.
2: Relax.

0: Radio One, Global Dance Radio.
1: Insieme, insieme, insieme.
2: Amigos, amigos, amigos.
3: Relax your mind.